0: Grazie.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

impossibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno idioti, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri.

Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: che fine ha fatto la mia vita.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare, spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo. TikTok.

Va ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse che a tutto si arriva.

l'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove dirotto, sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo, fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.

c'è mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si è morto.

il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cedere.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti matti.

0: Matti.
1: La gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239 0123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: celebriamo la memoria di San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire. Le lodi sono quelle del lunedì della quarta settimana, pagina 539. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Per bocca dei suoi santi profeti,
1: il Signore ha parlato.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per bocca dei suoi santi profeti il Signore ha parlato. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai dato alla Chiesa e al mondo San Massimiliano Maria Kolbe, presbitero e martire, ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla missione apostolica e al servizio eroico del prossimo, per sua intercessione concedi a noi, a gloria del tuo nome, di impegnarci senza riserve al bene dell'umanità, per imitare in vita e in morte il Cristo tuo Figlio. Per Lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce e i luoghi aspri in pianura, dice il Signore.
1: Cantate al Signore un canto nuovo, lodi a Lui fino all'estremità della terra. Lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti. Esulti con le sue città il deserto, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedar. Acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida. Diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole. Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore. Grida, lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici. Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto. Ora griderò come una partoriente, mi affannerò e sbufferò insieme. Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba. Trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono. Li guiderò per sentieri sconosciuti. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce e i luoghi aspri in pianura, dice il Signore. Lodate il Signore e cantate inni al suo nome, perché Egli è buono. Lodate il nome del Signore, lodate lo servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
1: Lodate il Signore è buono, cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso.
0: Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
1: Tutto ciò che vuole, il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
0: Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti.
1: Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il Faraone e tutti i suoi ministri.
0: Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan.
1: Diede la loro terra in eredità a Israele, suo popolo.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodate il Signore e cantate inni al suo nome, perché Egli è buono. Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione, prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati. Da sempre e per sempre Tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo. Ai Tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.

0: al suo sposo che vive nei secoli, la Chiesa canti con le nostre labbra la sua fedeltà.
1: Cristo, Salvatore del tuo corpo, che è la Chiesa, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ti sei offerto a Dio in sacrificio di soave profumo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei asceso sopra tutti i cieli per riempire di te tutte le cose, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che nutri e curi la Chiesa come la tua propria carne, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che abiti per la fede nei nostri cuori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, pietra angolare del Tempio Santo di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: La lettura profetica ci illumina e ci giovi a salvezza.
2: Lettura del libro di Neemia. In quei giorni io, Neemia, dissi: O Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni l'alleanza e la fedeltà con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandi. Sia il tuo orecchio attento, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del tuo servo. Io prego ora davanti a te giorno e notte per gli israeliti, tuoi servi, confessando i peccati che noi israeliti abbiamo commesso contro di te. Anch'io e la casa di mio padre abbiamo peccato. Abbiamo gravemente peccato contro di te e non abbiamo osservato i comandi, le leggi e le norme che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricordati della parola che hai affidato a Mosè, tuo servo. Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli. Ma se tornerete a me e osserverete i miei comandi e li eseguirete, anche se i vostri esiliati si trovassero all'estremità dell'orizzonte, io di là li raccoglierò e li ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi dimorare il mio nome. Ora questi sono i tuoi servi e tuo popolo, che hai redento con la tua grande forza e con la tua mano potente. O Signore, sia il tuo orecchio attento alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che desiderano temere il tuo nome. Concedi oggi buon successo al tuo servo e fa che trovi compassione presso quest'uomo. Io allora ero coppiere del re. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza.
2: Tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza.
1: Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion. A te si sciolgono

0: i voti. A te che ascolti la preghiera viene ogni mortale.
1: Tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza.
0: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri delitti. Beato chi hai scelto perché ti sia vicino, abiterà nei tuoi atri.
1: Tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza.
0: Ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sacre del tuo tempio. Con i prodigi della tua giustizia, tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza. Fiducia degli estremi confini della terra e dei mari più lontani.
1: Tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente, gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Possiamo raccogliere per questa nostra giornata innanzitutto quello che abbiamo ascoltato nella lettura, le parole del libro di Neemia. Sono parole molto belle, sono parole personali, intime, che Neemia rivolge al Signore Dio del cielo. Con questa caratteristica di Dio che è la sua fedeltà. Dio è sempre fedele alla sua alleanza, per questo Neemia osa rivolgere la propria preghiera. E questa preghiera contiene un'indicazione precisa, è un'invocazione della misericordia di Dio per sé, ma anche un'invocazione di misericordia che si estende a tutto il popolo. Ci fa pensare quanto sia importante anche per noi pregare, non soltanto per noi stessi, per quelle che sono le nostre intenzioni, le nostre necessità, per le persone a cui vogliamo bene, ma ci fa pensare quanto è importante la preghiera di intercessione anche per altri. Nella speranza, come ci ha fatto ripetere il ritornello del Salmo, che tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza. La preghiera è sempre segnata da questa fiducia e da questa speranza che Dio risponde. E poi la pagina di Vangelo. La pagina di Vangelo che ci suggerisce invece un atteggiamento, quello della vigilanza. È un atteggiamento profondamente cristiano, cioè profondamente appartenente al discepolo del Signore Gesù che deve vigilare nella storia. E che cosa serve essere vigilanti? Serve a rimanere aggrappati a quello che conta di più. La vigilanza è questa cosa qui, la vigilanza è non disperdersi, la vigilanza è recuperare l'essenziale. La vigilanza è non perdersi dietro a cose di secondo conto. La vigilanza è dare il giusto valore a quel che vale di più. E allora il Signore ci aiuti quest'oggi a vivere pregando, pregando per invocare la sua misericordia per noi, per gli altri, pregando anche per questo dono che è il dono della vigilanza. E lo vogliamo invocare questo dono domandandolo al Signore per intercessione di San Massimiliano Maria Kolbe, di cui oggi celebriamo la memoria.

0: dopo il Vangelo. Se moriamo con Cristo, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo.
1: Per intercessione di San Massimiliano Maria Kolbe innalziamo al Signore le nostre preghiere.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Aiutaci a trasformare ogni nostra inquietudine in attesa del regno che viene, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Fa che i nostri cuori restino vigilanti nell'attesa e nella preghiera, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Accordaci di orientare il nostro cammino alla luce del tuo giorno di pace e di luce, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Giuseppe, Carolina, Alberto e Anna Maria, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. O Padre, che hai dato al santo martire Massimiliano Maria la forza di rischiare la propria vita per la tua parola e per la testimonianza del Vangelo, trasformaci con la potenza del tuo Spirito perché diventiamo anche noi discepoli coraggiosi e testimoni leali di Cristo Signore, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Scambiatevi il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Dal fianco aperto di Cristo uscì sangue e acqua. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Mille pentiti accoglici, Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Nel ricordo della preziosa morte di San Massimiliano Maria, ti offriamo, Dio, il sacrificio del tuo Figlio, da cui trasse principio ogni martirio, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di infinita potenza. Tu chiamasti alla tua pace questo servo. Per la strada insanguinata del martirio, già percorsa dal tuo Figlio, lo conducesti al premio della vita eterna. Tu rendesti testimone verace e fedele San Massimiliano Maria, che non esitò ad affrontare la morte nella certezza che le sue membra straziate sarebbero risorte a un'esistenza di gloria. Tu gli infondesti luce e coraggio perché preferisse morire al mondo piuttosto che tradire il Signore. Convinto che non abbiamo qua giù la definitiva dimora e che un'eredità inalterabile ci è serbata nel regno dei cieli. E oggi anche noi, uniti a questo tuo martire beato, con gli angeli e i santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Massimiliano Maria Colbe e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, i tuoi santi, Signore, furono consolati nel regno dei cieli, seminarono nelle lacrime sulla terra e hanno la gioia in eterno.
0: Come Gesù ci ha insegnato, così ci rivolgiamo anche noi al Padre, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con la benedizione del Signore, stabiliscete fratelli e tue sorelle nel corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
1: Alla comunione. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto, dice il Signore.

0: Preghiamo. Rendi, o Dio, un cuore solo, un'anima sola ai figli che hai nutrito del tuo pane santo e del tuo calice di salvezza. E la stessa carità che ha unito a te il santo martire Massimiliano Maria faccia di noi tutti, tutti noi, una sola famiglia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.
2: Il Signore.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon lunedì 17 agosto. Vi ricordo le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio video, e inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi lunedì 17 agosto è a Gerenzano, farmacia Bravi in via Clerici 196. Risponda al numero 0233 296246. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potrete vedere Noi due sconosciuti, un genere commedia.
4: Il santo del giorno.
5: Chiara da Montefalco, avendo avuto fin da bambina il gusto della preghiera, seguì la sorella maggiore Giovanna ed alcune sue compagne in un reclusorio dove si viveva in assoluta povertà, castità e obbedienza. Alla comunità fu concessa nel 1290 la regola di Sant'Agostino. Alla morte di Giovanna, Chiara fu eletta badessa, dimostrando una non comune capacità di leggere nel cuore dei suoi interlocutori. Anche per questo esercitò una grande influenza su alcuni distinti cittadini di Montefalco e della Valle Spoletana, diventandone consigliera ascoltata in materia religiosa. Difese con illuminata fermezza la fede, in un tempo in cui la setta dello spirito di libertà andava diffondendo i suoi errori. I suoi adepti ritenevano l'uomo un essere perfetto, superiore al peccato e alla legge, e quindi non bisognoso della grazia. Fu inoltre gratificata da numerose visioni, comprendenti immagini della passione, oggetto della sua costante meditazione, che le provocava continue lacrime e le impediva di cibarsi e di dormire normalmente. Durante l'estasi, che, a dire delle compagne, si protraevano per giorni interi, Chiara perdeva ogni rapporto con la realtà, divenendo anche fisicamente insensibile. Un giorno riferì alle consorelle di portare la croce di Cristo nel cuore. Quando morì il 17 agosto 1308, una delle monache, Francesca Armandi, incaricata di prepararne il cadavere per la sepoltura, le aprì il petto e riconobbe, effigiati nel cuore della defunta, grosso come la testa di un bambino, gli strumenti della passione: chiodi, corona di spine, flagello, lancia, croce, eccetera. La notizia dell'avvenimento si diffuse ben presto, attirando l'attenzione del vicario del vescovo di Spoleto. Costui, all'inizio piuttosto scettico, si convinse della verità del prodigio. Ma il processo di canonizzazione incontrò ugualmente difficoltà. Iniziato nel 1317, soltanto nel 1742 approdò alla beatificazione, mentre nel 1881 si ebbe la canonizzazione.
6: Accadde oggi, 17 agosto 1945. Orwell pubblica La fattoria degli animali. In un'Europa sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale e minacciata dall'espansione di un nuovo regime totalitario, l'Unione Sovietica, George Orwell diede alle stampe il primo di due insuperabili capolavori. L'altro è 1984, pubblicato 4 anni dopo, che gli alienò le simpatie del mondo intellettuale di stampo comunista. Ultimato nel 1943, La fattoria degli animali, Animal Farm nella versione originale, venne pubblicato a Londra soltanto nell'estate del 1945 per non urtare la suscettibilità della URSS, alleata degli inglesi contro i nazisti. Proprio il regime stalinista si nasconde dietro l'immagine allegorica della società degli animali narrata nel romanzo satirico. Dietro l'impresa rivoluzionaria degli occupanti della fattoria, stanchi di sottostare al potere dell'uomo, c'è una chiara allusione alla rivoluzione marxista condotta nell'ex impero russo. Ispirati alla massima «tutto ciò che ha quattro gambe o ali è buono, tutto ciò che ha due gambe è cattivo», gli animali si impossessano della fattoria sotto la guida dei maiali. Tra questi ultimi veri sobillatori della rivolta emerge una classe di burocrati sfruttatori che finisce con l'assumere quegli stessi vizi additati nell'uomo, servendosi della più becera propaganda per eliminare gli oppositori e tradendo in ciò gli ideali di giustizia e uguaglianza propugnati con il progetto rivoluzionario.
7: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. La casa della pace. Un papà e una mamma sono disposti a fare tutto per i propri figli. Se vedono un talento, vivono perché quella dote trovi pienezza. Se si accorgono di una difficoltà, la fasciano. Se intuiscono una potenzialità di bene, si impegnano a trasformarla in realtà, anche a costo di grandi sacrifici. Mia moglie, io e i miei amici, con l'Arsenale della Pace di Torino, abbiamo fatto così. Lo abbiamo conosciuto piccolo, malandato, a pezzi. Abbiamo incontrato la sua storia di morte, quella di fabbrica di armi che ha causato la morte di milioni di innocenti nei conflitti mondiali. Ma da subito lo abbiamo visto anche come casa di pace, di dolore trasformato, di speranza alla portata di tutti, di preghiera. In questi anni lo hanno potuto vedere così migliaia e migliaia di persone. Oggi lo vedrà anche il nostro Presidente della Repubblica. Sarà lui a inaugurare l'ultimo segno di questa trasformazione, una campana del perdono che a 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale ricorderà al mondo che è possibile cambiare il male in bene, l'odio in perdono, la vendetta in riconciliazione. L'Arsenale non è più un bambino, ma lo guardo ancora con tenerezza, con l'orgoglio di un padre e di una madre.
3: Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13, Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17, Le parole dell'estate. Alle ore 18, GR in blu. Alle ore 18.15 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni e a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Scade oggi l'ultimatum, la tregua tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l'Iran, una tregua siglata ad Islamabad. Previste ancora tensioni su quel che riguarda lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran aprono un canale con gli Stati Uniti. Tensione anche in Medio Oriente, dove resta alta la tensione con Israele, che torna a bombardare il Libano. Hezbollah però tende una mano e dice di voler arrivare al disarmo di Gaza. E ieri all'Angelus un nuovo accorato appello per la pace di Papa Leone, che nel suo discorso a Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo. Ascoltiamo il pontefice.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Tensione anche in Asia, perché in Corea del Sud iniziano oggi e continueranno fino al 27 di agosto le operazioni congiunte di Stati Uniti e Seul. Alla vigilia dell'inizio delle operazioni, con un post sul suo social Truth, il presidente Trump ha però fatto sapere che le operazioni verranno pian piano smantellate e diminuite per i costi troppo alti. Lo sport: l'Italia chiude gli europei di atletica di Birmingham in testa al medagliere. Ieri c'è stata l'oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo, ma soprattutto l'oro nella 4x400 maschile, con gli azzurri che hanno battuto i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
6: Ai gent
7: di ieri,
6: d'incu
7: e de duman,
6: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
7: e in replica alle 19:10
6: va in onda il
7: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
8: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: dipinto di blu.
1: Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Ancora una volta è nel blu, dipinto di blu. Siamo arrivati al 2004, la nostra lunghissima carrellata che ci ha portati dagli anni 50 sino a questo anno è stata molto ricca di società, di costume, di libri, di musica, di cinema, di tutto quello che anno dopo anno ha macinato la nostra società. E adesso siamo in questo anno, un anno un po' particolare, anno bisestile del XXI secolo, proclamato anno internazionale del riso, addirittura dicono anche le cronache del tempo. Secondo il calendario armeno corrisponderebbe al 1452, secondo il calendario bengalese al 1410, secondo il calendario berbero al 2954 e addirittura secondo il calendario bizantino saremmo attorno al 7512-7513. E però nel calendario occidentale, diciamo così, il calendario gregoriano, quello che conta gli anni della nascita di Cristo, è l'anno 2004. Era il 1 gennaio del 2004 quando Musharraf ottenne la fiducia del Parlamento e delle Assemblee Provinciali del Pakistan per continuare come presidente del Pakistan e Genova veniva decretata capitale europea della cultura. Il 3 gennaio in Egitto precipitava il Boeing 737 con 148 persone, quasi tutti turisti francesi, che subito dopo il decollo dall'aeroporto di Sharm el Sheikh era per l'appunto precipitato. Purtroppo non vi era stato nessun superstite. Il 4 gennaio negli Stati Uniti giungono al centro NASA di Pasadena, in California, le prime immagini della sonda spaziale Spirit atterrata sul pianeta Marte. La seconda sonda, Opportunity, atterrerà sulla parte opposta del pianeta qualche settimana più tardi. Nel frattempo, il 6 gennaio, in Afghanistan, due ordigni esplodono nella città di Kandahar, l'ex roccaforte del deposto regime talebano, provocando 15 vittime, per lo più adolescenti, in uscita da una vicina scuola. L'8 gennaio viene varata la Queen Mary 2 nel Regno Unito, il più grande transatlantico al mondo mai costruito. Il 25 di gennaio, dopo essere partita a metà luglio dell'anno precedente, il robot della NASA Opportunity per l'appunto atterra sul suolo di Marte. E infine il 30 gennaio in Giappone esce la visual novel Fate Stay Night. Biagio Antonacci, il 22 marzo di quello stesso anno, pubblicava l'ottavo album in studio di cantautore. La pubblicazione in due parti dell'LP Convivendo per l'appunto deriva come segno di protesta verso le case discografiche e gli eccessivi prezzi dei dischi, ma anche per cercare di contrastare il crescente fenomeno della pirateria, quindi Convivendo parte 1 e Convivendo parte 2 che uscirà l'anno successivo. Per limitare i costi, dimostrare che si può fare buona musica, arrivare al successo senza perdere cifre esorbitanti, l'album viene inciso nello studio di registrazione dell'abitazione del cantautore a Bologna. Il primo disco, da cui è tratta la cover, diciamo, che dà il titolo a tutto l'album, Convivendo, ha 9 tracce. La prima è un intro interpretata da una voce femminile, Convi intro per l'appunto, e poi segue per l'appunto Convivendo, che debutta in classifica il 25 di marzo in prima posizione e vi resiste per 2 settimane consecutive, restando in top 20 per 36 settimane senza interruzione, collezionando 88 settimane totali di presenza in classifica, vendendo 500.000 copie. Biagio Antonacci, Convivendo.

Nel 2004 Biagio Antonacci ci proponeva per l'appunto le due parti di Convivendo 1 e 2. Nel frattempo all'estero James Blunt debuttava con You're Beautiful. Nella puntata dell'8 marzo del 2006 dell'Oprah Winfrey Show, il più importante talk show degli Stati Uniti, quello di Oprah Winfrey, il conduttore inglese James Blunt racconta proprio la genesi di You're Beautiful. È nata quando ho visto la mia ex ragazza nella metropolitana di Londra insieme al suo nuovo compagno, del quale ignoravo l'esistenza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è stato come rivivere un'intera vita in un solo istante. Non sono riuscito a fare né dire niente e da allora non l'ho più rivista. Alcuni hanno identificato la misteriosa ragazza con Dixie Chassey, direttrice di casting per molti film, tra cui quelli di Harry Potter. Blunt non ha mai confermato né smentito le voci, di certo il nome del Chassey compare nei ringraziamenti tra le note di copertina del suo album di debutto Back to Bedlam. La canzone You're Beautiful, scritta insieme al produttore e cantautore Sasha Scarbeck e alla cantautrice Amanda Ghost, conquista immediatamente la vetta di tutte le classifiche mondiali, 660.000 copie vendute in Gran Bretagna, un Ivor Novello Award nel 2006. È probabilmente il brano più significativo di tutto l'album ed è diventato il preferito della gente, come lo stesso Blunt riuscirà a dichiarare più avanti. Nel videoclip, che viene prodotto, diretto da Sam Brown, il cantautore inscena un suicidio in stile orientale. Infatti, secondo un'antica usanza giapponese, il suicida deve togliersi le scarpe, svuotare le tasche prima di saltare nel vuoto. Ed è proprio ciò che fa James Blunt nel video, prima di buttarsi da una scogliera innevata e scomparire nelle acque cantando «Ma ora è tempo di affrontare la verità, io non starò più insieme a te». Nel marzo del 2008 poi il cantautore dichiarerà al Daily Record «You're Beautiful è una canzone personale legata a un momento significativo della mia vita. Sono sicuro che la stessa identica cosa è successa a un sacco di ragazzi, una sensazione orribile che ti ferisce profondamente». Il successo del brano dunque segna l'arrivo sulla ribalta di questa nuova generazione di cantautori pop, giovani, carini e sensibili. E allora andiamo ad ascoltare, spero di aver suscitato la vostra curiosità, James Blunt, You're Beautiful 2004.

È il 1 febbraio del 2004 quando in Arabia Saudita oltre 240 persone muoiono, prevalentemente calpestate, durante il consueto pellegrinaggio annuale alla Mecca. Gli scienziati, sempre il 1 febbraio, del Joint Institute for Nuclear Research e del Lawrence Livermore National Laboratory, riportano la scoperta degli elementi ununtrio e unpentio su Physical Review. Il 4 febbraio Mark Zuckerberg crea Facebook, e di questo parleremo anche un po' più avanti. Il 25 febbraio esce negli USA il film La Passione di Cristo, diretto da Mel Gibson, e il 29 febbraio ad Haiti il presidente Jean-Bertrand Aristide fugge dal paese in rivolta. Negli Stati Uniti, sempre il 29 febbraio, esce Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, del regista neozelandese Peter Jackson, che si aggiudica 11 premi Oscar, eguagliando il primato di Ben-Hur e Titanic. Infine, in Asia, lo stesso giorno, milioni di polli vengono uccisi in seguito all'epidemia di aviaria che causò la morte di almeno 30 persone. E intanto Daniele Grof cantava Sei un miracolo.

Come vi dicevo prima, era il 4 febbraio, mercoledì 4 febbraio del 2004, e Facebook iniziò a rivoluzionare i social network. Volenti o nolenti, tutti gli individui si collegano tra loro da una catena infinita di relazioni significative o meno significative. Un concetto filosofico che un giovane studente di Harvard ha saputo trasformare nell'affare del secolo, rivoluzionando proprio il mondo del social network ed entrando nel quotidiano di milioni di persone. Era il 19enne Mark Zuckerberg, studente di informatica al secondo anno, da sempre affascinato dalla mole di informazioni, immagini e dati personali raccolta negli annuari che alcuni atenei americani destinano ai propri iscritti per aiutarli a socializzare. E l'idea di trasporre questo patrimonio sul web si concretizza nel 2003 col progetto FaceMesh, realizzato con migliaia di foto copiate clandestinamente dalle aree protette della rete universitaria. Il sito resta attivo pochi giorni prima di essere chiuso per violazione di copyright e privacy, con Zuckerberg che la passa liscia evitando l'espulsione. E nonostante l'insuccesso, le sue abilità informatiche vengono notate da tre colleghi di Harvard, Cameron e Tyler Winklevoss, e Divya Narendra, che gli chiedono subito supporto per sviluppare un servizio di rete sociale, harvardconnection.com, riservato ai soli studenti della prestigiosa istituzione accademica. Zuckerberg si rende così disponibile, ma covando dentro di sé l'intenzione di realizzare per conto suo il progetto, e così farà. E infatti il 4 febbraio del 2004 lancia thefacebook.com, messo a punto con la collaborazione di Andrew McCollum ed Eduardo Saverin. Il nuovo sito permette ad ogni utente di crearsi un proprio profilo con immagini, informazioni, metterlo in contatto con quello degli altri, creando una mappatura dei rapporti di connessione tra le persone, che poi è lo scopo ultimo di chi ha creato tutto questo e vuole trarne ovviamente il massimo profitto. Certo, non l'ha fatto per creare amicizia, ma tanto per il profitto. Il nome, che è traducibile con faccia libro, Facebook per l'appunto, si rifà all'impostazione grafica del profilo modellata su quella degli annuari accademici. L'idea è vincente e in poco tempo si diffonde in tutti gli Stati Uniti e in Canada, tant'è che prima dell'estate viene fondata la Corporation Facebook Inc. L'anno dopo cambia il dominio diventando facebook.com. La corsa al successo inizia da qui e più passa il tempo più aumenta la sua portata. L'exploit è tra il settembre 2006 e il 2007, arco di tempo nel quale Facebook passa dal 60° al 7° posto nella classifica dei siti più visitati al mondo. Il 2006 è anche l'anno dell'introduzione del News Feed, un aggregatore che visualizza nella home di ogni profilo di aggiornamenti degli amici insieme ai propri. Dalla pubblicazione di una foto al cambio di stato nella situazione sentimentale, e qui insorgono i primi grattacapi, la privacy, e i gestori sono costretti a inserire delle funzioni che consentono di scegliere cosa condividere e con chi. Insomma, numeri alla mano, Zuckerberg diventa consapevole di avere tra le mani una gallina, sì, ma dalle uova d'oro, da sfruttare con spazi pubblicitari, ottimizzare i ricavi. Allora lancia nel 2007 Beacon, strutturato per tracciare l'attività degli utenti su siti esterni convenzionati con riguardo agli acquisti online, per consentire così pubblicità mirate, appunto, non per amicizia, ma per profitto. E 2 anni dopo viene sospeso di fronte all'accusa di violare la privacy. Piccoli incidenti di percorso non intaccano però il valore di questa impresa. Lo testimonia il prezzo corrisposto dalla Microsoft per l'acquisto nel 2007 dell'1,6% della società. Pensate, solo l'1,6% venne pagato $240 milioni. Così seguono l'esempio altri investitori prestigiosi, tra cui società, istituti finanziari internazionali, che fanno quantificare il valore di Facebook attorno ai $50 miliardi nel 2011. E così, di fronte a questo scenario, i fratelli Winklevoss e Narendra sentono di essere stati defraudati da Zuckerberg, e nel 2008 gli fanno causa per furto di proprietà intellettuale e ottengono un piccolo risarcimento, $65 milioni. Certamente ne avevano chiesti 600 di milioni, ne ottengono un decimo, però insomma una piccola auto si può anche comprare con $65 milioni in due. Negli anni a seguire poi il traffico del sito aumenta in maniera esponenziale, fino a toccare nell'ottobre 2012 il 1 miliardo di utenti e divenendo il sito più visitato dopo Google. A giugno 2013 Alexa annuncia lo storico sorpasso ai danni del gigante di Mountain View, e nel giugno 2018 gli utenti attivi mensilmente sono 2,3 miliardi. L'altra sfida lanciata a Google è il Graph Search, un vero e proprio motore di ricerca che agisce non sul web ma in tutta la rete sociale, ricercando immagini legate ai contatti. Amato o odiato, Facebook è presente nella quotidianità di tantissime persone del pianeta, con
100 lingue in cui è disponibile e rappresenta uno dei mezzi di comunicazione più utilizzato da giovani e adulti, un fenomeno sociale di portata eccezionale su cui si sono accesi anche i riflettori del cinema quando nel 2010 venne girato il film The Social Network diretto da David Fincher.

E così siamo quasi giunti anche alla chiusura di questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu. Vorrei ricordare in chiusura di puntata un personaggio che ci lasciò l'11 novembre del 2004. Era nato nel 29, ad agosto del 29, a 91 anni, muore Yasser Arafat. Era nato al Cairo, morirà in Francia nel novembre dello stesso anno, nel 2004 per l'appunto, dopo essere stato un noto politico palestinese combattente. Nel 94 gli era stato assegnato il Nobel per la pace per il ruolo che aveva rivestito nella riappacificazione dei territori occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Ebbe un ruolo importante anche nel riconoscimento al popolo palestinese il diritto a uno Stato proprio ed è stato presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese e capo di Al-Fatah. Sulla sua figura molti hanno sollevato ovviamente critiche ed è stato accusato di non volere la pace, bensì di essersi mosso a sostegno anche dei terroristi contro i civili israeliani, ma solo la storia potrà nel corso dei prossimi decenni dare un quadro migliore rispetto alla figura di Yasser Arafat, che per l'appunto moriva nel 2004. Questa era l'ultima notizia di oggi che volevo offrirvi, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu. Nel Blu Dipinto di Blu anno 2004 prosegue ancora una volta nella prossima puntata. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui e a risentirci. Restate in ascolto di Radio Orizzonte in Blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. La tensione in Medio Oriente: scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata ad Islamabad, sempre bacio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale, con nuovi raid di Israele e Libano contro Hezbollah. Almeno 11 i morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo a Gaza. Nuovo accorato appello per la pace in Medio Oriente. Ieri all'Angelus Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni e multidominio finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche. Ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham, chiudendo le gare in testa al medagliere oro per la rissa Iapichino nel salto in lungo, soprattutto per la staffetta 4x400 maschile, con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suedassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi, con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Il caso Ranucci: la difesa di Walter Lavitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'uomo che ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Alecco, un ventenne di origine africana, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: E Samira Rocchetti, questo è il team che vi accompagna nella settimana dopo Ferragosto. Buon lunedì, è appunto lunedì 17, ovviamente rigorosamente in diretta dagli studi di Roma per queste tre ore pienissime di musica, notizie, chiacchiere, i vostri messaggi. Se volete potete scriverci già, il nostro indirizzo mail è diretta@radioblu.it. Partiamo subito con un capolavoro dal 1965.

Direi di avere un ottimo inizio con Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Tre ore passeremo insieme parlando di tante cose diverse, vi racconteremo delle storie, andremo a visitare dei luoghi particolari nel mondo, ci dedicheremo anche alla scienza con la pillola di scienza. Partiamo come abitudine durante l'estate con una parola gentile. Quella che abbiamo scelto oggi è la parola armonia, parola che deriva dal greco armos, che significa giuntura, indica quindi quello che tiene insieme, quello che permette ad elementi diversi di non scontrarsi ma di risuonare. Tra l'altro il verbo risuonare è quanto mai appropriato, perché armonia è una parola anche legata alla musica, e in armonia l'armonia nasce proprio da note diverse, intervalli che potrebbero sembrare molto distanti, perfino incompatibili, eppure creano una melodia bellissima se accordati. Quindi la cosa meravigliosa che racchiude la parola armonia è proprio la diversità, quindi è un equilibrio che richiede diversità. L'armonia non nasce dal tutto uguale ma dal tutto insieme, naturalmente è un equilibrio dinamico ma è definitivo, che richiede cura, dedizione, presenza, attenzione, però una parola molto bella che appunto abbiamo aggiunto quest'oggi al nostro vocabolario gentile che si sta arricchendo ogni giorno di più. Se volete donarci voi una parola gentile potete farlo sempre via mail, l'indirizzo ve lo ricordo, diretta@radioinblu.it.

Joy, sentitelo questo brano, a noi da Joy a raccontarvi delle storie belle che raccogliamo in giro per il mondo. Oggi ce ne andiamo in India, nello stato del Bengala occidentale, dove c'è un villaggio chiamato Murshidabad. Dobbiamo andare un pochino indietro nel tempo, posizionare i nostri orologi al 2002 per raccontarvi la storia di colui che al tempo era un bambino di 9 anni che ha fatto una cosa piccola ma grandissima. Lui si chiama Babarali o Babarali, ma non so come si pronuncia, diciamo Babarali. Allora, lui aveva 9 anni, dicevamo, ogni giorno percorreva nel 2002 tantissimi chilometri per raggiungere la scuola dove studiava. Al ritorno vedeva i suoi amici, quindi i suoi coetanei, che però a scuola non andavano, erano impegnati in lavori pesanti, quindi raccoglievano le foglie, trasportavano sacchi, aiutavano le famiglie nelle faccende domestiche o nelle loro piccole e grandi imprese, quindi non avevano tempo per studiare e nessuno in famiglia li incoraggiava a studiare. Questa cosa lo colpiva moltissimo, si sentiva un privilegiato e così un pomeriggio, quasi per gioco, prende un pezzo di gesso e inizia a scrivere su una lavagnetta. I bambini si avvicinano curiosi, lui comincia a spiegare una parola, poi un'altra, e quel gioco diventò un'abitudine di tutti i pomeriggi. Quell'abitudine a poco diventa una scuola. Ovviamente il tutto nasce così, senza pretesa, senza grandi mezzi, quindi una sedia, una lavagna, qualche gessetto, e i bambini all'inizio erano una manciata, poi diventano sempre di più, da pochi si diventa 5, da 5 si diventa 20, da 20 si diventa 50. Con il tempo chiaramente l'iniziativa comincia un pochino a diffondersi, la notizia, no, di questo bimbo che fa lezione agli altri bimbi. Cominciano ad arrivare delle donazioni, arrivano dei volontari, arrivano i primi materiali, i quaderni, quello che può servire. Quindi la scuola di Babar ha un nome, si chiama Anand Siska Niketan, diviene una realtà, quindi viene costruito un edificio semplice ma pieno di vita, e ancora oggi esiste, conta centinaia di studenti, molti dei quali sono riusciti a proseguire gli studi, a trovare un lavoro, ad avere un futuro fondamentalmente. E lui è stato ribattezzato il preside più giovane del mondo, e contemporaneamente a questi pomeriggi di studio che offriva ai suoi coetanei lui continuava a studiare, e insomma la sua storia è un po' un manifesto. Noi diamo per scontato il diritto allo studio in tantissimi luoghi del mondo, non è così, e lui sostiene sempre l'istruzione è la nostra arma più potente, se posso darla a qualcuno lo farò, e lui lo ha fatto. Appunto, una bella storia particolare che arriva da lontano, sia nel tempo che nello spazio, che però ci fa capire quanto alcuni diritti che diamo per scontati altrove non lo siano affatto.

Franco Battiato, sono le 10:24 minuti, questo è il Magazine in Blu 2000, Samira Rocchetti e Daniela Lami in diretta da Roma, e tra poco, giusto il tempo ancora di un po' di musica, ci dedicheremo alla scienza, una pillolina di scienza senza nessuna pretesa di svelarvi delle cose nuove, ma l'occasione per scoprire e imparare delle cose, almeno per me che ho tanto da imparare. Avete mai sentito parlare dell'effetto albedo? Se ne avete sentito parlare, quindi già sapete che cos'è, non vi dirò nulla di nuovo. Se invece come me non avevate mai sentito questa espressione, di questo parleremo tra qualche minuto. Minuto che riempiamo con la musica, due canzoni, una più bella dell'altra. La prima è di Bruno Mars, si intitola Oh My Soul.

All Me in the Dark. Noi siamo pronti a raccontarvi che cos'è l'effetto albedo. La parola arriva dal latino, il latino albus, che significa bianco. Allora, forse alcuni di voi lo sanno, la fisica indica la percentuale di luce solare che una superficie riesce a riflettere e la indica con un numero che va da 0 ad 1. 0 significa che la superficie assorbe tutta la luce, 1 significa che la riflette del tutto. E qui arriva appunto la magia, perché più una superficie riflette la luce, meno si scalda. Ed è un tema di particolare attualità questo, no? Visto la quantità di luce e di calore che l'estate ci sta donando. È motivo per cui, ma questo sono sicura lo sapete già, i colori chiari come il bianco hanno un albedo molto alto, quindi riflettono gran parte della radiazione solare e aiutano a rimanere un pochino più freschi, mentre colori molto scuri come il nero hanno un albedo bassissimo, assorbono quasi tutta la luce che ricevono trasformandola in calore. Questo significa che ad esempio se andate in giro vestiti tutti di nero come gli scarafaggi diventate una stufa portatile, se invece vi vestite di bianco non dico che avete freddo, però insomma state un po' più freschi perché appunto la luce viene riflessa. Questo effetto è anche uno dei protagonisti del clima terrestre, perché non pensiamo solo a come siamo vestiti noi ma anche a come è vestita la terra. Superfici chiare, bianche, come ad esempio i ghiacciai, la neve, riflettono tantissima luce solare, sono come se fossero degli enormi specchi naturali che impediscono alla terra di surriscaldarsi, mentre le superfici scure come gli oceani, le foreste, l'asfalto assorbono moltissima energia contribuendo al riscaldamento. Quando i ghiacciai si sciolgono, ed è quello che purtroppo sta avvenendo, il loro albedo diminuisce, meno bianco, più assorbimento di calore, e si innesca questo circolo vizioso del cambiamento climatico, quindi la terra si surriscalda ancora, i ghiacciai si sciolgono di più e via dicendo. Nelle città lo sappiamo questo effetto, l'effetto albedo è evidente perché l'asfalto di cui sono ricoperte le città, ma anche i tetti scuri, le superfici metalliche assorbono tantissima energia, ecco perché mediamente le città sono molto più calde dei dintorni, no? La cosiddetta isola di calore urbana. Ecco perché molti architetti si stanno ingegnando per studiare dei materiali ad alto albedo, vernici bianche che possano essere riflettenti da utilizzare magari per i tetti delle case, pavimentazioni chiare, superfici che respingano la radiazione solare. Un tetto bianco potrebbe ridurre la temperatura interna di un edificio anche di 2 o 3 gradi centigradi. Del resto, se ci fate caso, se avete viaggiato in paesi molto caldi, no? Come i paesi nordafricani, avete notato che le case sono fatte proprio in maniera diversa, hanno proprio questi tetti chiari, non è un caso evidentemente. Stesso motivo per cui ad esempio le tende chiare proteggono meglio dal calore, ecco perché le auto chiare restano mediamente, come può essere fresca una macchina che comunque è lamiera sotto il sole, però insomma sono più fresche di quelle nere. Quindi questo appunto è l'effetto albedo, che spiega una serie di abitudini anche che volontariamente o involontariamente adottiamo anche noi per tentare di resistere al caldo. E abbiamo imparato qualcosina di nuovo. Tante cosine nuove le imparerà Eugenio Finardi nei prossimi mesi, visto che sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle.

Dunque, parliamo di premi, di un premio in particolare, il premio internazionale Fedeltà del Cane. Sono stati assegnati questi premi, uno è andato a Joy, un labrador di appena 2 anni. Perché è andato a Joy? Perché ha letteralmente salvato la vita alla sua padrona Barbara. La Barbara appunto aveva notato l'insistenza con cui il suo cane toccava un punto preciso del suo corpo. A quel punto lei comunque ha deciso di dare ascolto a quel comportamento assolutamente strano e ha fatto degli accertamenti. Una scelta provvidenziale, perché hanno scoperto che aveva un tumore al pancreas, quindi proprio il punto in cui il cane indicava. Non è il primo caso che leggo, no, di cani che fiutano qualcosa che non va nel corpo del suo padrone. Poi l'altro premio è stato attribuito ai protagonisti di un team, un progetto che si chiama Gimme Five. Sono Chloe, Evie, Google, Happy e Lana, 4 golden retriever di età varia tra i 3 e i 12 anni e un Jack Russell Terrier di 7 anni, impiegati in un progetto bellissimo rivolto ai piccoli pazienti dell'Istituto Gaslini di Genova. Questo team dei sogni, questo Dream Team, 2 volte a settimana va in reparto a fare visite ai bambini, tra esami, terapie e lunghe attese. La dolcezza di una zampa che si avvicina, di un musino, giochi e sorrisi aiutano i bambini a vivere più serenamente questo momento particolare della loro vita e anche a rompere ed alleviare la solitudine in corsia. Quindi se lo sono meritato assolutamente questo premio. E questo per dire che delle volte gli animali, non delle volte, molto spesso gli animali sono meglio di noi umani, diciamo, non ci deludono, sono veramente eccezionali.

Sicuramente è super anche il ritrovamento fatto da un ragazzo di 18 anni in Belgio, nelle Fiandre orientali, 30 km da Bruxelles. Lui, che fa parte di una squadra di carpentieri, appunto in un cantiere dove stava lavorando, ha ritrovato un tesoro di lingotti e monete d'oro per un valore di 9 milioni di euro. Naturalmente lui con i suoi colleghi hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, quindi il tesoro è stato trasferito in una struttura sicura e protetta. Ancora resta da stabilire a chi appartenga e quindi chi avrà eventualmente il diritto di rivendicarlo, però, come insomma si conviene, una parte di questa straordinaria ricchezza potrebbe finire proprio nelle mani di chi l'ha ritrovata. Quindi fortunato questo giovinotto di 18 anni che insomma ha fatto un ritrovamento d'oro.

È stato un weekend incredibile per lo sport italiano. Non so se anche voi, come me, tanto eravamo rinchiusi in casa, faceva troppo caldo per fare qualunque cosa, avete seguito un po' di gare, gli europei di atletica, gli europei di nuoto. Veramente Italia straordinaria, siamo usciti primi nel medagliere per quel che riguarda gli europei di atletica davanti alla Gran Bretagna, secondi solo alla Gran Bretagna negli europei di nuoto, con una quantità di medaglie, di record, di sorrisi, di giovani meravigliosi che veramente ha regalato delle emozioni incredibili. Quindi davvero complimenti a questi ragazzi fantastici. Tra poco appuntamento con l'informazione, quello delle 11 evidentemente. Ci ritroveremo come abitudine con il disco in blu della settimana, è lunedì, quindi avremo un nuovo ascolto. E poi ancora tante notizie, tante curiosità, le nostre rubriche e tante piccole grandi cose belle.

0: News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini. La tensione in Medio Oriente scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran siglata ad Islamabad, e sempre braccio di ferro su Hormuz con il presidente americano Trump che avverte la dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale, con nuovi raid Israele e Libano contro Hezbollah, almeno 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo di Gaza. La guerra in Ucraina e i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto nella notte 205 droni ucraini sopra diverse regioni della federazione, il Mar d'Azov e il Mar Nero. Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. Indagini a tutto campo dopo il furto al Museo regionale interdisciplinare di Messina, dove la notte di Ferragosto sono state trafugate 3 tavole su 5 del celebre politico di San Gregorio, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Sentiamo Marisa Mercurio, direttrice del museo.
2: Questa è una ferita alla città, diciamo, al museo, a noi che ci lavoriamo, che ci impegniamo veramente sempre con grande passione, devo dire. E quindi è stato davvero un gran colpo, difficile da superare in questo momento, lo supereremo, speriamo di averli. Di queste 5 tavole, le 2 sono state recuperate, che sono le 2 tavole dei 2 santi, di San Gregorio e San Benedetto. Mentre la Madonna del Trono col Bambino e i 2 angeli sono stati portati via insieme alla tavoletta di fronte.
1: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Aleco, un 20enne di origini africane, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham, chiudendo le gare in testa al medagliere oro ieri per la rissa Iapichino nel salto in lungo e soprattutto per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suadassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto, gli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa trisco l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e i 1500. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

Ariana Grande, è proprio suo il disco blu 2000 della settimana, la sua Petal. Tra l'altro Ariana Grande, di cui in questo periodo si parla tanto per tanti motivi, diciamo quello per cui ne parlo io è che ha detto che appunto si allontanerà dalle scene, insomma lo avete sicuramente letto, lo ha detto e confermato anche durante le 2 ore di concerto a Londra, nel quale si è rivolta direttamente ai suoi fan promettendo che non li dimenticherà, e ovviamente nessuno dei suoi fan la dimenticherà. Ariana Grande, Petal, la delicatezza appunto dei petali di un fiore, la delicatezza delle fragilità anche dei grandi artisti. Questo per quel che riguarda la musica. Nel magazine in Blu 2000 però non parliamo solo di musica, non ascoltiamo soltanto ottima musica, parliamo anche di cose curiose che andiamo a pescare in giro per il mondo. Oggi facciamo una tappa in Francia per prendere da un distributore, magari vicino a una stazione della metropolitana o alla stazione del treno, una piccola poesia. È una cosa che già da qualche anno fa così il giro del mondo, insomma, l'immagine di questi distributori che non distribuiscono bibite, non distribuiscono snack, ma appunto poesie. Da alcuni anni, ad esempio nelle stazioni della metropolitana o appunto nelle stazioni dei treni, una casa editrice che si chiama Short Edition ha creato queste colonnine eleganti, alte, sottili, con 3 pulsanti: 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti. Tu scegli quanto tempo hai da dedicare alla bellezza della poesia, premi il pulsante e la macchina ti stampa un piccolo foglio lungo e stretto con come fosse uno scontrino, però in realtà dentro c'è appunto una poesia, un racconto brevissimo, un microtesto letterario da leggere appunto in 1, 3 o 5 minuti a seconda di quello che hai scelto. Un'idea semplice, però al tempo stesso bellissima, no? Quella di portare la letteratura nei luoghi di passaggio, e magari anche a chi va di fretta, è abituato a fare tutto velocemente, dare questa possibilità. Distributori che poi sono cominciati a fiorire nelle biblioteche, negli ospedali, nelle università, nei municipi, un po' in tutte le parti di Francia, con alla base una filosofia semplice e chiara, cioè la cultura deve essere accessibile, gratuita e spontanea. Le poesie e i racconti sono stati selezionati da una comunità di autori, sono di scrittori emergenti, di poeti, studenti, appassionati, e poi i francesi si sono appassionati. C'è chi ovviamente le legge sul treno, c'è chi le colleziona, c'è chi, come farei io, magari se le appiccica da qualche parte, comunque le conserva, ed è insomma diventata anche una moda, però una moda bella. Quindi prendersi un minuto per leggere, per respirare, per dedicarsi alla bellezza di una poesia, di un piccolo scritto. Bello, è una di quelle cose che ho sempre sperato venisse copiata anche nel nostro paese. Chissà, magari un giorno avremo anche noi dei piccoli distributori di poesia, non si può mai dire. Alle 11:12 arriva questa Sea The Voice.

0: dalla Francia con i distributori di poesie, veniamo in Italia, ci fermiamo nella splendida, meravigliosa Venezia, dove c'è una libreria particolare, la libreria Acqua Alta, un posto tra i più fotografati della città perché i libri vengono proposti in una maniera un po' particolare. Siamo nel sestiere di Castello, quindi non lontano da Piazza San Marco, una calle stretta. Appena entri in questa libreria ti accoglie un caos meraviglioso di libri ovunque. Ma dico ovunque, sì, sicuramente anche negli scaffali, ma anche adagiati in gondole, vasche da bagno, barchette di legno, cassapanche, ceste di vimini. Questo perché, ma insomma il nome lo ricorda, a Venezia c'è questo problemino, no? Quello dell'acqua alta. Libreria che è stata fondata alcuni anni fa da Luigi Frizzo, libraio visionario che ha deciso di trasformare un problema in un'idea geniale. Quindi quando l'acqua invade la città, lo sappiamo che non è che bagna soltanto le strade, ma entra anche nelle case, nei negozi, nei magazzini, potrebbe anche fare dei danni. Così lui ha deciso di proteggere i suoi libri mettendoli in contenitori galleggianti. Appunto c'è una gondola al centro della stanza, c'è poi una vasca da bagno, quello ho visto le foto, traboccante, una vasca da bagno, poi un modello molto vintage, molto bella, traboccante di romanzi, potete immaginare, molto fotografata dai turisti. I turisti infatti visitano in massa questo luogo, che è un labirinto di stanze, corridoi, angoli segreti. Ci sono libri di tutti i tipi e ci sono gatti di tutti i tipi, perché l'altra particolarità della libreria Acqua Alta è proprio il fatto che è famosa anche per i suoi gatti, gatti veneziani che dormono sui libri, si accoccolano sulle gondole, osservano i visitatori e fanno anche insomma compagnia ai visitatori, li accompagnano. Trovate libri, ma trovate anche cartoline, mappe, edizioni rare. Insomma, è praticamente un luogo che è diventato tra i più visitati proprio della città di Venezia, che comunque è bella, tantissimi angoli meravigliosi, però sicuramente anche questo merita una visita se doveste capitare qui appunto a Venezia. Torniamo alla musica italiana, è del 2014 questo brano di Ligabue.
1: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.

Ferragosto è stato archiviato, però insomma molti italiani sono in vacanza, c'è chi ama fare le vacanze proprio nel cuore dell'estate, nel cuore di agosto, c'è chi invece preferisce allontanarsi da queste settimane centrali, c'è chi vorrebbe poter farle le vacanze in altri periodi ma non può per motivi legati al lavoro. Fatto sta che stavo guardando dei dati di una ricerca realizzata da una piattaforma che si occupa soprattutto di viaggi in camper, che dimostra come stia andando sempre più di moda il cosiddetto late Ferragosto, cioè vale a dire posticipare le vacanze. Il 64% degli intervistati in questo sondaggio preferisce andare in vacanza in periodi meno affollati, il 57% evita proprio di viaggiare a Ferragosto anche per l'aumento dei prezzi, quindi un italiano su 4 preferisce non partire durante il periodo centrale di agosto, privilegiando destinazioni alternative al mare e cercando anche magari un clima più mite. Lo abbiamo detto, non per tutti è possibile per motivi i più svariati, però effettivamente viaggiare fuori stagione ha tantissimi punti di vantaggio. Qui vengono suggerite anche delle mete da visitare fuori stagione e se vi andrà poi ve le racconterò.

Allora, dicevamo, molte persone scelgono di partire ben dopo Ferragosto, allora sempre facendo riferimento al portale di cui vi parlavo che ha condotto questo sondaggio, ecco alcune mete, ad esempio, che a fine agosto sarebbe perfetto visitare anche per poter veramente vivere delle esperienze uniche. Ad esempio, le Highlands scozzesi, tra fine agosto e settembre con la fioritura diventano un mare di porpora che ricopre pendii e colline. Oppure a Alentejo, in Portogallo, il 28 agosto la luna piena sarà protagonista di un'eclissi lunare parziale. La regione non ha inquinamento luminoso, quindi è location perfetta per ammirarla. Oppure nei Paesi Bassi, valutate Zeeland, dove nelle calde notti di fine agosto si può assistere alla fioritura del plancton bioluminescente. Ne abbiamo parlato in uno spazio dedicato alla scienza qualche settimana fa. Tenete conto, ad esempio, che Mont Saint-Michel in Francia verso fine agosto dà il meglio di sé perché le grandi maree raggiungono la massima intensità. E poi, se potete spostarvi ancora più lontano in Sudafrica, Namaqualand, il deserto si trasforma in un campo fiorito tra la seconda metà di agosto e settembre. Un deserto fiorito credo sia uno spettacolo unico, meraviglioso ed estremamente suggestivo. Insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta per le mete da fine agosto a inizio settembre.

ragazzo normale Blanco, che insomma quest'estate ha avuto diversi appuntamenti live, tra cui quello a Baia Domizia nei giorni scorsi. 11:45 minuti, continuiamo noi qui da Roma a tenervi compagnia in questo inizio di settimana. Lo facciamo anche con i Cardigans, Love

Era il 1984, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Guardando invece avanti a noi, appuntamento dell'informazione arriverà alle 12 e poi un'altra ora da passare insieme, nella quale parleremo anche di Nasoni, Draghi Verdi e Tourette. Che cos'è che accomuna queste tre cose bizzarre di cui vi ho parlato? A seconda della località dalla quale ci ascoltate, forse già un indizio lo avete, perché magari conoscete ciò di cui parleremo. Per gli altri, aspettate.

Buongiorno da Pierachille Dolfini. Scade oggi la tregua siglata tra Iran e Stati Uniti per la pace in Medio Oriente. Resta il nodo dello stretto di Hormuz con il presidente americano Trump che dice: lo dichiarerò territorio statunitense. Tragedia sull'Etna, dove è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania un escursionista trentenne di origine americana che ieri era stato colpito da un fulmine sul vulcano. L'uomo sarebbe salito lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Soccorso verso le 20, quando era già in grave condizione, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove però è arrivato senza vita. L'attaccante del Cagliari, L3P, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché non saprebbe nuotare. È stato soccorso, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, rimasto vittima di un'aggressione mercoledì a Barcellona, ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate, è in condizioni stabili, ha trascorso una notte tranquilla, lo dice il padre Daniele, che si è recato nella città catalana subito dopo l'aggressione al figlio. La guerra in Ucraina: la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa. Bombardati i porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio, lungo il confine con la Romania. È salito a 12.800 il numero delle persone che non possono tornare nelle loro case in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. Precedentemente si era parlato di 5.000 persone costrette a lasciare le proprie case in seguito al sisma. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Siamo allo sport, con l'Italia che chiude gli europei di atletica di Birmingham in testa al medagliere. La rissa Iapichino ha vinto ieri l'oro nel salto in lungo, oro anche per la staffetta 4x4000, con gli azzurri campioni d'Europa davanti ai padroni di casa dell'Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

L'ultima ora del magazine di oggi, ce ne andiamo un po' in giro per le nostre città, tra Nasoni, Draghi Verdi e Torette, ovvero tra fontanelle pubbliche, una delle invenzioni più semplici, rivoluzionarie e democratiche che esistano e preziosissime, soprattutto d'estate. La loro magia sta nella gratuità, e in un mondo in cui tutto ha un prezzo, almeno abbiamo un'eccezione gentile, appunto l'acqua fresca da queste fontanelle. Fontanelle che quindi sono anche simbolo di sostenibilità, perché appunto uno si riempie la borraccia, evita di comprare bottiglie usa e getta, quindi anche un alleato dell'ambiente. Fontanelle che hanno anche una dimensione emotiva, perché magari ci ricordano dei momenti della nostra infanzia, la fontanella dove ci fermavamo uscendo da scuola, insomma, immagino ci siano dei ricordi collegati a voi. Hanno dei nomi bizzarri le fontanelle che vi ho citato. Allora, la prima tappa la facciamo qui a Roma, evidentemente, perché uno dei simboli di Roma sono i Nasoni, le fontanelle pubbliche che nella nostra città esistono dal 1874, nome che nasce dalla forma del beccuccio ricurvo che ricorda proprio un naso lungo e buffo. Sono in ghisa, scuri, robusti, annunciano tutto loro quello dell'acqua che scorre ininterrottamente, perché è una particolarità delle fontanelle romane che l'acqua è sempre fresca, perché appunto scorre ininterrottamente. È acqua potabile, fresca, controllata, proviene dagli acquedotti romani. E poi c'è un trucco che, insomma, non solo i romani, immagino anche gli altri conoscano molto bene: se tappate con il dito il foro principale, l'acqua esce da un piccolo foro superiore. Vabbè, non ho scoperto nulla di particolare, però è più comodo bere. I Nasoni di Roma sono circa 2500, distribuiti in tutta la città. Alcuni sono storici, altri più moderni, alcuni decorati, altri semplicissimi, però appunto rinnovano l'idea dell'acqua come bene pubblico, come diritto, come gesto di ospitalità. E ci piacciono tantissimo i Nasoni romani. Che dire dei Draghi Verdi?

mai successo di sentirti al centro? Al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare.

Dunque, se a Roma ci sono i nasoni, a Milano ci sono i draghi verdi, chiamati così per il colore e il rubinetto a forma di drago, fontanelle quindi pubbliche che permettono di dissetarsi anche appunto nella città di Milano. Sono circa 580 e si riconoscono perché hanno un aspetto particolare. I draghi verdi sono alti 1,5 metri, larghi poco più di 50 centimetri, hanno la forma di un pilastrino con una bacinella semicircolare alla base, sono decorate anche con lo scudetto di Milano, inconfondibili. I primi draghi verdi che vantavano il design attuale furono installati a partire dal 1931, ma testimonianze di fontanelle pubbliche a Milano risalgono già alla fine dell'Ottocento e la tradizione vuole che la prima si trovasse proprio in Piazza della Scala. Il drago o biscione è uno dei simboli più caratteristici della città, sventola da più di 700 anni sugli araldi viscontei, i signori di Milano, e quindi abbiamo imparato anche dove andare a dissetarci a Milano. Abbiamo un'altra tappa da fare ed è Torino, tra poco dopo Harry Styles.

Dua Lipa, accompagnati da Harry Styles e la sua Dance No More. La facciamo a Torino. Qui le prime fontanelle pubbliche compaiono nel 1862, ma ancora oggi potete bere dai Tourette. Fontanelle verdi disseminate in tutta la città, piccole, discrete ma fondamentali. La loro forma è semplice ma funzionale, una struttura verticale con una piccola vasca di raccolta e un rubinetto molto particolare che, come il nome Tourette vi fa immaginare, è proprio la forma di un toro. Infatti nel dialetto piemontese la parola Tourette significa letteralmente torello, e quindi abbiamo imparato quest'oggi. Nasoni a Roma, Draghi verdi a Milano, Tourette a Torino. Poi oggi pomeriggio mi metto a cercare per scoprire se ci sono delle fontanelle particolari anche nelle altre città italiane. Datemi una mano, diretta a terradionblu.it.

Lei è Elisa, Labyrinth. Visto che si avvicina l'ora del pranzo, condivido una notizia gastronomica. Non so se avete presenti, io no, onestamente, che cosa sono i laitiao. Sono dei bastoncini piccanti cinesi. In realtà sono prodotti cuocendo un impasto di farina di frumento ad alta temperatura e pressione. Hanno, diciamo, una fama di cibo spazzatura, questi snack, di cui però si produce una quantità immensa, e hanno dato vita ad un'industria che vale circa 9 miliardi di dollari. Hanno conquistato non solo i cinesi, evidentemente, dove sono ormai, insomma, una tradizione da diverso tempo, ma anche tantissimi stranieri spopolano, pullulano video su TikTok e Instagram in cui appunto gli stranieri assaggiano questi snack piccantissimi. Pare che un influencer abbia totalizzato 2 milioni di visualizzazioni divorando una casa modello, ovviamente una casetta, realizzata interamente con queste strisce gommose che a quanto pare creano una vera e propria dipendenza. La Tiao, allora meno male che non li ho ancora assaggiate, se creano dipendenza. Fatemi sapere se li conoscete.

0: E noi alle 12:39 minuti vi rinnoviamo l'invito anche a scriverci cosa mangerete a pranzo, se vi va ovviamente. Siamo qui fino alle 13.
1: Le ragazze ci sorridono.

Adele, Rolling in the Deep. Intanto Samira aspetta l'ora di pranzo per mangiare il suo couscous con le verdure. Io non ho il pranzo, andrò a mangiare a casa, quindi non so ancora cosa mangerò, ve lo racconterò domani, postumo, vale lo stesso, spero di sì. Voi fate ancora in tempo perché noi abbiamo due canzoni, poi ci saluteremo e poi andremo tutti a mangiare. La prima delle due canzoni che ci ascoltiamo ci riporta negli anni 90, questa è Special Love.

Concordo con J-Ax. 12:56 minuti, siamo in chiusura. Un grazie enorme, infinito a Samira Rocchetti, che per 3 ore mi ha accompagnato in regia. Voi che ci avete seguito, buon ascolto con le news che sono in arrivo alle 13 e poi arriverà anche Max Occhiato. Noi ci ritroviamo qui domani, ovviamente, dopo le 10 con il magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: Regua scaduta, finisce oggi l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, braccio di ferro su Hormuz con il presidente Trump che avverte: lo dichiarerò territorio americano, nuovo appello per la pace di Papa Leone. Attacco a Kiev, la capitale ucraina ancora nel mirino dei raid di Mosca, colpita anche Odessa, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Nessun assalto, vigilanza in allerta, ma non c'è stata l'annunciata ondata di arrivi di Ferragosto a Ceuta e Melilla. Nelle due enclave, Spagna e Marocco, hanno messo in campo massicci dispositivi di contrasto. L'estate più calda, mentre si attenua l'ondata di calore che da settimane tiene nella morsa il nostro paese, gli esperti sanciscono che quella 2026 è una delle stagioni più calde di sempre e il 2027 potrebbe fare il bis. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata di Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Massimiliano Cocchi.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Proseguono sempre più intensi i raid incrociati tra Mosca e Kiev, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Giorgia Bresciani.
3: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E nuovo accorato appello per la pace ieri all'Angelus. Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati. Ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord, dice. Nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco. Chiara Placenti.
5: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché è bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un settino pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,41% a quota 79 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 al largo delle coste dell'Indonesia, l'epicentro a 175 km a est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allerta tsunami. Intanto è salito a 12.800 il numero delle persone che non possono rientrare nelle loro case in seguito a sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito l'isola di Flores, provocando almeno la morte di 53 persone. Non si ferma l'attività dell'Etna, dove ieri un turista americano è morto colpito da un fulmine durante un temporale che lo ha sorpreso in una zona interdetta al passaggio, disagi anche per chi deve volare. Erika Calvani.
6: Una nuova bocca effusiva è stata localizzata questa mattina nella valle del Bove, ad una quota compresa tra 2200 e 2350 metri, e prosegue intanto l'emissione di cenere dal cratere della voragine, con dispersione in direzione sud-est. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2, limitando così le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi pomeriggio. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Proseguono le possibilità di escursione rispettando le limitazioni previste, ma le raccomandazioni per ridurre i rischi e le probabilità di incidenti non sono bastate ad evitare un'altra tragedia. Ieri sera un turista statunitense di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo sarebbe stato sorpreso da un violento temporale mentre si stava avvicinando alla cima, salendo lungo una zona vietata del vulcano. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cannizzaro, ma è arrivato senza vita. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord di Lombardia. Le conventenne di origini africane è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Da oggi temperature in discesa, iniziare dal nord, ma quella del 2026 si attesta come una delle estati più calde di sempre. Paola Gatti.
7: La buona notizia è che l'ondata di caldo, la più lunga di sempre, sta per finire. La cattiva, che nel 2027 le temperature saliranno ancora di più. A rinfrescare l'aria sono in arrivo rovesci e temporali, anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, che poi raggiungeranno Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico è stata diramata in 13 regioni. Seguiranno due giorni di tregua prima di una nuova ondata temporalesca da giovedì che spazzerà via il caldo. Poi le temperature torneranno nella media, ma il primato per il caldo rovente toccherà comunque al 2026, per poco però, perché il 2027 già è pronto a superare ogni record. Paola Gatti, linea allo studio.
1: L'attaccante del Cagliari Calcio, Yel Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Subito soccorso, è stato poi portato dal personale del 118 in ospedale con l'eli soccorso. Sarebbe in condizioni gravi. Lo sport giocato, l'Italia trionfa agli europei di atletica a Birmingham chiudendo le gare in testa al medagliere. Oro ieri per Larissa Iapichino nel salto in lungo e per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Sudassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfo anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
8: Blu, la radio più vicino a te.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

notte in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La tensione in Medio Oriente scade oggi, la tregua fra Stati Uniti e Iran siglata con la mediazione del Pakistan ed è sempre braccio di ferro nello stretto di Hormuz.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra fra Russia e Ucraina, la difesa aerea russa intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca. E le forze russe hanno bombardato i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, lungo il confine con la Romania. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. Tragedia di femminicidio, suicidio a Dolo in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. E proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto sono le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in pochissimo tempo, cioè in 2 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Eh sì, sono io, buon pomeriggio, ben ritrovati nel primo appuntamento settimanale con le parole dell'estate in questo 17 agosto 2026. Non sono da solo, ovviamente, perché in regia ritrovo lui che una volta l'estate faceva il bagnino, poi è passato a Chartman, ma le classifiche sono più o meno finite, anche se in qualche modo ci ritornerà in questo ruolo nella prossima ora. E adesso è Mister Trullo 2026, anche credo degli anni a venire, il nostro Sabrino D'Alessandro. Benvenuto anche lui, anche tutti voi che ci scrivete a diretta @radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, quindi raccontateci voi se siete magari nei trulli, perché no, e quindi salutiamo tutti i fantastici abitanti del Trullo e i pugliesi che ci stanno ascoltando, e naturalmente anche tutti gli altri che sono in altre bellissime località del nostro paese, che sono partiti in queste ore e che stanno per ritornare, perché c'è anche il cambio, non quello generazionale ma quello dei turisti, e quindi c'è chi va, c'è chi viene, insomma questa è un'estate che poi nelle promesse appunto degli specialisti del meteo dovrebbe essere anche più leggera dal punto di vista delle temperature, quindi meno pressante con questa pressione atmosferica che in questa settimana dovrebbe calare. Certo che poi ci sono tutti gli annessi connessi, come purtroppo i danni derivati dagli incendi anche dal maltempo.

0: Il cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia, che mi cade a fagiolo, diciamo così, in questo primo pomeriggio su In Blu 2000, perché aprendo la pagina dei concerti di questa giornata di lunedì 17 agosto, apriamo proprio con lei, citando il suo live di questa sera a Sabaudia, in provincia di Latina, Arena del Mare, in via Principe di Piemonte. Da Fiorella Mannoia ad Antonello Venditti, protagonista a Termoli, Campobasso, all'Arena del Mare. C'è anche il live di NEC a Lioni, in provincia di Avellino, in piazza 4 novembre. È il momento anche di parlarvi di Rocce Rosse Blues, appuntamento alle 21.30 con questo festival in cui sarà protagonista anche Max Gazzè alla Unusei Ogliastra all'area spettacoli dell'Istituto Salesiano Don Bosco. L'appuntamento anche con Noemi, che è ritornata con i suoi appuntamenti live a Monreale in provincia di Palermo, in piazza della Rinascita, località Grisi. Andiamo a Irene Grandi, sarà questa sera a Vibonati Cosenza, in piazza Don Giuseppe Maria Paci. E poi citiamo anche Fred De Palma, anche lui nella stessa piazza a Vibonati Cosenza, mentre invece abbiamo Alfa a Ciro Marina in provincia di Crotone all'Arena Saracena. Parliamo anche di una rassegna che si tiene a Zafferana Etnea in provincia di Catania, si chiama Etna in Scena, con i tormenti del vulcano in questo momento, in questo periodo, con inevitabili disagi per l'aeroporto, però insomma siamo vicini anche a tutti i turisti che purtroppo hanno passato un Ferragosto non proprio bello, diciamo, dormendo in alcuni casi anche in aeroporto. Zafferana Etnea Catania, anfiteatro Falcone Borsellino, per il live del grande Fabio Concato. Citiamo anche l'appuntamento con Francesco Renga, però questo nella giornata di domani, a Monte Lapiano in provincia di Chieti, in piazza Cerri. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni nelle vostre magari località di villeggiatura, ovunque voi siate, scriveteci a diretta@radioinblu.it. E su In Blu 2000, periodo anche di novità, dopo le canzoni del passato, il momento della nuova di Mumford & Sons, eccola qua.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

E in questo lunedì pomeriggio ci voleva una carica rock grazie a Green Day con I'm Never Gonna Rip, e noi siamo pronti anche per parlare di movimento, di moto, certo non di sport ad alti livelli come i grandi campioni italiani che vogliamo citare oggi e ringraziare per il medagliere veramente da paura che ci hanno regalato, soprattutto nell'atletica, grandissima l'Italia anche nel moto, quindi è stato un bellissimo spaccato di sport in quest'estate, orfani del calcio ma sì, veramente in altri sport. Quando passeggiamo, attenzione Sabino, perché so che tu sei un amante delle camminate e anche a passo sostenuto, anche senza una meta precisa, il nostro corpo, come stabilisce uno studio, compie una scelta direzionale del tutto inconsapevole. Ecco, io non mi ero mai accorto di questa cosa, effettivamente forse sì, non è una questione di mettere i piedi in un determinato modo, ma un recente lavoro di ricerca condotto dagli studiosi dell'Università di Navarra e pubblicato anche sulla rivista scientifica Nature Communication dimostra che tutti noi tendiamo istintivamente a deviare verso sinistra, cioè ci muoviamo in senso antiorario. Questo fenomeno si manifesta costantemente indipendentemente dal fatto che ci si trovi, non so, in mezzo a una folla o in totale solitudine, cioè abbiamo il passetto che tende a sinistra, quindi tendiamo ad andare nella direzione sinistra, boh, non lo so. L'analisi, vedo scettico il nostro Sabino, l'analisi sul campo ha coinvolto centinaia di volontari tra Spagna e Giappone, monitorati attraverso l'impiego di telecamere e droni all'interno proprio di spazi aperti e aree circolari. I dati hanno confermato che la tendenza a svoltare a sinistra prescinde da fattori individuali come età anagrafica, la vista dominante, l'essere mancini, e si manifesta persino nei bambini in età prescolare con una frequenza superiore rispetto agli adulti. Quindi le origini possono essere biologiche, quindi si ipotizza che la direzione più naturale fosse quella oraria, no? Secondo le rilevazioni empiriche, però, che hanno smentito questa convinzione comune. Le cause esatte di questa asimmetria locomotoria così definita non sono ancora del tutto chiare. Alcuni ipotizzano la presenza di specifici fattori neurologici e biologici radicati nell'evoluzione. Tra l'altro questa inclinazione non rappresenta soltanto la specie umana, perché comportamenti di questo tipo si riscontrano in diverse specie del regno animale, come le formiche che svoltano a sinistra durante l'esplorazione, e anche i pappagalli cocorita che predeligono, diciamo, gli scarti direzionali precisi quando volano attraverso un passaggio stretto. Allora, diciamo che questa scoperta sulle dinamiche non è praticamente fine a se stessa, perché offre spunti di grande rilievo anche per la progettazione di spazi urbani e commerciali. Cioè, comprendere che l'essere umano tende spontaneamente a circolare in senso antiorario consente agli architetti e urbanisti di progettare stadi, aeroporti, gallerie commerciali e musei in modo da agevolare il flusso dei visitatori proprio nel senso direzionale della nostra sinistra. Quindi organizzare i percorsi assecondando questa naturale inclinazione consentirà, dicono, di ridurre gli ingorghi, migliorare la fluidità degli spostamenti anche all'interno degli ambienti molto affollati, e quindi questa potrebbe essere un'applicazione anche a livello urbanistico molto interessante. C'è sempre un risvolto da tenere presente quando, insomma, si tratta di questi studi scientifici, anche locomotori, in particolare sulle nostre persone. Veramente molto particolare.

di non di rientri, anzi qualcuno è rientrato, qualcuno no, come ci state raccontando attraverso i vostri messaggi, come ad esempio il nostro amico Luca che è appena rientrato dalle ferie e è dritto dritto al lavoro, quindi anche lui, beh, è storia di molti Luca che in questo periodo tornano ovviamente dalle vacanze. Intanto la canzone di Sombra.

Benissimo, Shania Twain anche nel video di questa canzone, molto stiloso, Man I Feel Like a Woman. Allora, su Imlu 2000 vi parliamo di una bella iniziativa molto estiva, di una rassegna enogastronomica che da 21 edizioni porta in tavola i sapori del pesce di lago e di fiume. Grazie alla nostra amica Mary che ce l'ha segnalata, perché dal 20 al 31 agosto prossimi tornerà a Baveno, tra l'altro nella mia zona, Sapori di Lago, è un appuntamento al campetto dell'oratorio di Oltrefiume, dove per diversi giorni ci si potrà ritrovare. Ovviamente tra la buona cucina c'è il fritto misto di lago, che bontà, musica e serate da trascorrere insieme. Ma non solo, l'associazione cuochi Alto e Basso Novarese VCO, con il patrocinio appunto della città di Baveno, ha organizzato sì questi due fine settimana tra cucina e musica, da giovedì 20 a domenica 23 agosto e poi successivamente da giovedì 27 a lunedì 31 agosto, ma anche una serata speciale benefica. Si terrà il 31 di agosto, manifestazione conclusiva con una serata dedicata alla solidarietà, e quest'anno i proventi saranno devoluti all'associazione AIB di Imborio e alla parrocchia di Baveno, a sostegno di un progetto che si chiama Ridiamo Spazio alla Comunità. È un finale che aggiunge questo significato importante ulteriore a una manifestazione che è nata intorno alla tavola, alla valorizzazione dei sapori locali, e trasforma questa serata anche in un'occasione concreta per sostenere il territorio, quindi un bel pizzico di solidarietà ci sta. Quindi grazie anche per queste segnalazioni che arricchiscono le giornate estive, con tanti appuntamenti ancora in arrivo, non solo nella zona del VCO come vi ho raccontato, ma anche sparsa in tutta Italia, come voi stessi ci segnalate attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica. Continuiamo con la musica, si ritorna ancora nel passato, lo facciamo con I Timoria.

Timoria sole spento, siamo ritornati al 2001, sole bello acceso, almeno in questo pomeriggio in cui danno ancora probabilità di pioggia nelle regioni del nord-ovest, staremo a vedere. Intanto raccontateci la vostra situation, non solo meteo, arriva una novità, questa di Caigo, si intitola Take Me Back.

Grande canzone di Cure, Close to Me, che ci ha riportati agli anni 80. Naturalmente ci seguite anche in streaming attraverso la nostra app da scaricare gratuitamente, ci portate in ogni luogo anche durante le vostre vacanze, l'app Play 2000, e poi andate a curiosare anche sul sito play2000.it dove c'è on demand anche la possibilità di vedere tutti i contenuti della radio e anche di ascoltare i contenuti della radio ovviamente e di vedere i contenuti di TV 2000. E tra poco, anzi nella seconda ora, parleremo di due cantanti per due storie diverse. Rimarremo in Italia con questi due grandi protagonisti. Intanto un altro grande, Vasco Rossi.

bello bello, ho comprato anche il disco, era il 1993, ce l'ho ancora ovviamente, custodito gelosamente come tutti i CD, tra l'altro anche il CD che lo davano per morto, diciamo la verità, è un supporto fisico tutt'altro che estinto, c'è una sorta di rinascita, ne abbiamo parlato anche in episodi, puntate precedenti delle parole, con il grande successo di CD che è riesploso in America ma anche nel nostro paese, e quindi lo streaming va bene ragazzi, però bisogna tornare anche al passato, anche le musicassette in qualche modo non tramontano mai.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo dello stretto di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad in Pakistan. Intanto l'inviato americano Jared Kushner incontra il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo. Hamas ha risposto: avanti con il disarmo, ma Israele cessi i raid. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattina un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo delle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari di Somalia ed Egitto. E non c'è stato nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco.
2: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché è bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un settino pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Tragedia a Dolo, in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato l'uomo. Resta in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, 3P, ricoverato in terapia intensiva dopo che ieri ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante una festa privata. Il ventenne francese è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

sono le classifiche dell'estate, anzi le anticipazioni di quello che ascolterete poi nel weekend. È già terminato un weekend ricco di emozioni, anche di ritorni al passato, con la nostra musica dalle 14 alle 15 ogni sabato e domenica, che già ci siamo rimessi al lavoro, qui non ci fermiamo un attimo e siamo subito ritornati al passato. Per gli amici che ci seguono alle parole dell'estate durante il pomeriggio, ci sono queste anticipazioni che poi riguardano la classifica che andremo a scalare nel prossimo fine settimana, e avremo i grandi tormentoni italiani dell'estate del 1997 e anche quelli internazionali. Quindi un po' separeremo le prime 5 posizioni italiane dalle 5 internazionali. A proposito di posizioni italiane, vi dico che nella zona del podio, senza svelarvi subito in quale posizione si trova questa canzone, quindi lo ascolterete sabato prossimo, se no sveliamo tutto, che piacere c'è poi ad ascoltare la classifica. Giustamente noi parliamo di un grande protagonista, perché il 19 agosto prossimo alle 22 ci sarà uno dei tanti omaggi a questo personaggio, che è Pino Daniele, al lungomare sud di Siderno. Parliamo della Calabria straordinaria, che accoglie un concerto omaggio proprio al grande Pino, un appuntamento dedicato alla musica, all'eredità artistica del cantautore napoletano. A interpretarne il repertorio saranno Michele Ranieri alla voce e chitarra, Sebastiano Ragusa al sax, Massimo Cusato alle percussioni, e special guest di questa serata sarà il batterista Agostino Marangolo. Concerto che si svolgerà alla Rotonda San Francesco, rientra in questo programma di Immersi nel Blu, questa iniziativa in programma a Siderno dal 18 al 20 agosto, quindi da domani, e poi il 19 ci sarà questo speciale omaggio a Pino Daniele. Ma nell'estate del 1997 c'era una canzone nella top 3 che funzionava benissimo ed era una delle più amate dagli italiani, Che male c'è, Pino Daniele, su In Blu 2000.

0: salutiamo anche la nostra amica Vittoria, che è arrivata con la sua mail a dirci che è una grande fan di Pino Daniele. È un grande omaggio per lei e soprattutto un piacere riascoltarlo oggi con Che male c'è. All'interno delle anticipazioni delle classifiche dell'estate del prossimo weekend, in cui sarà protagonista anche Pino con la sua hit del 1997. L'estate del 1997 è ricca anche di tormentoni internazionali. E più tormentone di questo non potevamo sceglierlo oggi alle parole dell'estate, perché abbiamo anch'essa in zona top 3 e quindi nella zona del podio Barbie Girl degli Acqua, che è stato il primo singolo del gruppo pubblicato a livello europeo in seguito alla decisione della casa discografica di tentare un'uscita internazionale per questo album di debutto degli Acqua, Aquarium, uscito nell'autunno del 1997 nei paesi scandinavi, che ha riscosso ottimi risultati di vendita insieme ai primi due singoli Roses Are Red e My Oh My. E in questo caso Barbie Girl aggiunge questo terzo tassello a una canzone storica, canzone che parla ovviamente della famosa bambola della Mattel, che addirittura citò in giudizio gli stessi cantanti, perché si erano proprio travestiti da Barbie e da Ken all'interno del video. La Mattel non ha gradito, ha fatto causa alla casa discografica ai tempi, ma alla fine diciamo che la causa è finita lì, per il fatto che la legge americana ha considerato la canzone una parodia protetta quindi dalla legge, e ha dato ragione un po' alla casa discografica e non alla famosa casa produttrice delle bambole in questione. Quindi la riscopriamo insieme questa hit del 1997, poi gli Acqua sono spariti, poi sono tornati, hanno rifatto qualcosa insieme recentemente, ma ormai rimane nella storia proprio questo singolo. Barbie Girl, gli Acqua, nella classifica del 1997.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

I Dire Straits, Walk on Life, la canzone qui su Blu 2000. Queste sono le parole dell'estate, insieme fino alle 16 per la prima parte di oggi, naturalmente. E parliamo di personaggi. Vi abbiamo anticipato di queste storie differenti che legano comunque due personaggi del mondo della musica italiana. Da una parte Negramaro, in particolare Giuliano Sangiorgi, che è stato nominato ufficiale al merito della Repubblica. Giuliano Sangiorgi, nel pieno del tour estivo di Negramaro, ha condiviso infatti con i suoi fan questa grande soddisfazione perché il capo dello Stato, Sergio Mattarella, gli ha conferito questa onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica. Devo dire che ultimamente Mattarella incontra spesso i cantanti di casa nostra. L'artista ha scritto su Instagram: fa proprio un piacere immenso ricevere attestati di merito in un momento storico così particolare. Grazie presidente Mattarella, onorato ufficiale e anche gentiluomo, gli ha risposto scherzando Lorenzo Giovanotti. Intanto il tour di Negramaro continua, ricordiamo che insomma ci sono tantissime altre date in ballo per questa estate 2026. Adesso, se riesco a recuperare velocemente le date prossime, ve le racconto, ve le dico. E allora vi dico che nella giornata di domani saranno protagonisti a Roccella Summer Festival, a Roccella Ionica, e poi a Palermo alla Dream Pop Fest nella giornata del 21 agosto. Però naturalmente poi nella nostra pagina dei concerti vi daremo tutti i dettagli. E poi un altro personaggio diametralmente opposto rispetto a Negramaro, parliamo di Cristina D'Avena, che fa tutt'altro tipo di musica, che ha accompagnato l'infanzia di tantissimi di noi, anche più generazioni di bambini, dal mondo delle sigle al debutto in assoluto tra i big, perché l'artista potrebbe essere tra i big del prossimo Festival di Sanremo. Sono sempre voci di corridoio, ovviamente da prendere così come arrivano. Se la notizia fosse confermata, oltre a essere una mossa in particolare per il suo debutto in gara, la prima volta in assoluto, farebbe parlare tantissimo, per la storica voce delle sigle TV sarebbe anche un punto di svolta importante per la sua carriera e le consentirà anche di mostrare un lato diverso del suo talento e repertorio. Certo, immagino non porterà una canzone per bambini al Festival di Sanremo, ma porterà forse qualcosa di più adulto, tra virgolette, come nel caso vuole, della musica sanremese presente al Festival. Staremo a vedere. Poi ci sono altri nomi che circolano, possibili papabili big tra Mahmood, Elodie, Emma, Blanco, Geolia, Achille Lauro e anche Madama.

The Strokes sono stati anche protagonisti con Lonely in the Future, proprio in questa canzone del disco in blu 2000 della settimana, e ritroveremo una novità tra poco per tutta questa settimana insieme nel disco in blu. Ma prima ascoltiamo questa formazione musicale Made in Sud che ormai conosciamo benissimo. Prima stanza a destra su in blu 2000 c'è l'unico ricordo.

abbiamo parlato spesso del momento difficile che sta attraversando Ariana Grande, anche con la sua decisione di abbandonare le scene per, insomma, diverse critiche che le sono piovute addosso, soprattutto via web, ed è uscito Petal, questa bella canzone che è la title track del suo ultimo album, che ha conquistato anche il primo posto nella chart americana Billboard 200. Quanto ci manca la classifica di Billboard, che tutte le settimane poi mi ricordo ritrovavamo spesso tante canzoni, tante hit anche per mesi e mesi, tipo quella di Bruno Mars con Lady Gaga, insomma c'erano tantissime hit che abbiamo ascoltato veramente tante volte qui su Blue 2000, ma chissà, magari ritorneranno, chi può dirlo. 15:33 di questo lunedì pomeriggio insieme, parlando anche di salvare le api, un obiettivo molto importante. Sapete che, insomma, le api sono a rischio, si può salvare le api con una bella lezione che arriva dall'Oregon. Da 5 anni zero morti, diciamo, da pesticidi, grazie a questa campagna di informazione capillare per salvaguardare le api, la dimostrazione che informare serve davvero. Più del 75% delle colture alimentari mondiali, oltre l'80% delle piante selvatiche, dipendono direttamente dal lavoro invisibile degli impollinatori, quindi è questo perché le api sono preziose. In poche parole, senza le api crollerebbe l'intera catena alimentare e con essa anche la nostra sicurezza alimentare. Quindi il dato che arriva dagli Stati Uniti non è solo una curiosa notizia di cronaca sostenibile, ma anche una lezione importante per il futuro di tutti noi. In Oregon non si registra più alcuna strage di api da pesticidi da ben 5 anni. Diciamo che se metti le persone davanti al conto da pagare per le proprie azioni, ma lo fai spiegando le cose nella dovuta maniera, con continuità e senza giri di parole, forse qualche dato lo si ottiene in positivo, come in questo caso. A metterlo nero su bianco è questo studio fresco di stampa dell'Oregon State University: dal 2021 a oggi zero decessi di impollinatori legati ai prodotti chimici, quindi una vittoria che nasce proprio da un brutto ricordo. Lo ricordiamo, era il 2013 quando un parcheggio della zona si ritrovò completamente sommerso da un tappeto di api andate a male, cioè purtroppo stecchite. Un massacro d'avvelenamento che spinse le autorità ad affidare all'università il compito di educare le aziende con gli addetti ai lavori in primo piano, un lavoro di formazione mirato che ha insegnato davvero importante a chi lavora la terra come usare i prodotti senza fare una strage, e a quanto pare ha funzionato alla grande. Prendiamo esempio anche noi, mi raccomando, per salvare le nostre amiche fondamentali api. 15:35 su In Blue 2000, beh, qui il regno dei tormentoni nel 2001, Kylie Minogue.

sì, si sta muovendo Jovanotti con Alfa in questo caso. Momento Jovanotti, beh, la data di oggi annullata, lo sappiamo, nell'area dell'ex cartiere di Barletta, e lui si muove in bici. Nel frattempo stamattina ha fatto colazione a Trinitapoli e poi ha ripreso a pedalare passando anche da Manfredonia per poi continuare in direzione di Barletta, e ha commentato la decisione ovviamente dello stop al concerto di oggi. Ha detto: mi rimetto alla legge.

so voi, ma a me a Sabino manca molto un nuovo album dei Coldplay, anche se loro hanno detto che non faranno più degli album, ma solo dei tour. Staremo a vedere in futuro. Skyfall of Star, la canzone appena ascoltata qui su In Blue 2000, dove ritornano anche le canzoni del passato, 1989 in questo caso, per questa dei Ram. Si intitola Stand.

Eccola qui la regina anche quest'anno di mondiali con il suo inno Dai Dai, ovvero Shakira, che tra l'altro è una delle canzoni più ascoltate di questo periodo, era Whenever Wherever, e siamo ritornati con una sua grande hit al 2001. Tempo di saluti ormai, grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, detto anche Trullo Man, che ritroveremo boh, non si sa quando, prossimamente su questi schermi, mentre tra poco l'appuntamento con l'informazione, poi a seguire Marco Parce con la seconda parte delle parole dell'estate. Vi aspetto domani a partire dalle 14, ma vi lascio come al solito con un grande successo, in questo caso anni 90 puri puri, grazie alla musica di Phil Collins. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
0: TV 2000, dalla parte giusta.
7: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
8: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà. È la promessa di Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente 2 mesi fa Iran e Stati Uniti firmavano un memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran. Nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza a 60 giorni e poi gli Stati Uniti hanno violato il memorandum. La guerra in Ucraina, proseguono sempre di più intensi raid incrociati fra Mosca e Kiev, 205 droni intercettati nella notte dalle difese aeree russe, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod.
9: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea lo studio.
8: In Russia ha condannato il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa Yabloko Scholzberg a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo in Ucraina, lo riporta il Moscow Times. Scholzberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Il terremoto in Indonesia, oltre 12.000 persone non possono più tornare alle proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. E un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
10: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati in questa piccola bolla su In Blu 2000. Siamo un posto dove per tutta l'estate stiamo ascoltando insieme sia i classici di ieri che le novità dell'estate, recuperando le voci e pure gli argomenti, no, che più ci avevano appassionato nella stagione passata. Da oggi, anche con la testa a settembre, perché come dicevamo l'altro ieri, il Ferragosto appena passato, abbiamo sempre visto un po' come la chiusura di una parentesi, no, la fine teorica dell'estate, e di certo non aiutano i supermercati che quando vai a fare la spesa ti ritrovi con tutto il materiale per la scuola. Come dire, magari uno era pure riuscito a non perdersi in quei pensieri, ma proprio i segnali sono inconfondibili. Così come sarebbe interessante cominciare a prendere più seriamente tutti quei segnali che arrivano dal mondo dello sport. Intendo tutti gli sport a parte il calcio, no? Che sarà pure il più amato, il più seguito, ma è pure il più avaro di soddisfazioni per i tifosi, perché, per esempio, sabato, europei di ginnastica artistica in Croazia, la nazionale italiana femminile ha vinto 4 medaglie nelle gare di specialità. Manila Esposito, oro nel corpo libero, argento nella trave, una delle migliori ginnaste in Europa, e solo 2 anni fa alle Olimpiadi di Parigi aveva vinto un argento a squadre e un bronzo individuale. Vive a Civitavecchia, tra l'altro, 2 passi da Roma. Per non parlare poi dei risultati di ieri, della Russia riammessa di recente alle competizioni internazionali, della felicità di Jimbo Tamberi l'altro giorno, salto in alto, no? Ma per tutti i dettagli vi rimando a In Blu 2000 News con le ultime dall'Italia e dal mondo, la redazione che torna ogni ora. Sembra che ci aspetteranno anche temperature, come dire, meno impegnative, ecco, nei prossimi giorni, ma aspetterei a festeggiare, tanto abbiamo ancora qualche settimana, no? Per parlare anche di previsioni del tempo. Con Francesco Filippi in regia, le parole dell'estate. Partiamo!

0: Grammy Award come miglior artista esordiente 2026, Olivia Dean. E nel brevissimo discorso di ringraziamento, un minutino che ha parlato, no? Quando materialmente ha ritirato il premio, visibilmente commossa, ha ricordato che sua nonna era un'immigrata. Quindi dice: il fatto che io sono qui è la conseguenza prima di tutto di un gesto coraggioso, e credo che queste persone meritino di essere celebrate. Queste le parole di Olivia Dean, con tutta la sala ad applaudire. Le parole dell'estate. E cambiamo argomento, perché a novembre scorso raccontavamo del CCAP Fest, il festival della scienza e della curiosità, per riscoprire il valore del pensiero critico, insomma, che poi è la missione del CCAP, che è un acronimo che sta per Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Un progetto figlio dell'idea chiara proprio di Piero Angela, quel Piero Angela lì, di contribuire alla diffusione della mentalità scientifica. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Eh sì, è un'idea che Piero Angela ebbe già, pensi, 36 anni fa ormai, quando nessuno parlava di fake news, teorie del complotto, pseudoscienze. Lui, che stava dentro il mondo dell'informazione, si rese conto prima di altri che poteva esistere un problema, che è un problema centrale per ciascuno di noi, e cioè la difficoltà che abbiamo sempre più a valutare la qualità delle informazioni che riceviamo. È vero o non è vero? Riceviamo moltissime informazioni da fonti diverse, diventa difficile discriminare, col risultato che talvolta, e spesso più che talvolta, finiamo vittime di disinformazione o di pseudoscienze che poi impattano sulla nostra vita, sulle scelte che facciamo di alimentazione, di salute, di lavoro e altro. E quindi è un tema che ha davvero una grande rilevanza.
3: E la mission del CCAP, appunto, è quella di formare, di divulgare incontri, convegni, pubblicazioni, corsi di formazioni, e appunto un festival che torna per l'ottava edizione questa. Perché a Padova?
2: Beh, uno potrebbe dire a Padova perché è la città di Galileo Galilei e quindi l'inventore del metodo della scienza, ma è anche vero che Padova è stata per noi un luogo straordinario, in primo luogo per la collaborazione fortissima dell'Università di Padova.
3: Padovani grandi dottori, certo.
2: Padovani sì, per la capacità che certo, padovani sono dottori, per la capacità però che ha avuto l'Università di capire che questo progetto poteva aiutare a entrare in connessione con persone, pubblici, con i quali magari più difficilmente l'Università si trova a parlare. E cioè con una opinione pubblica diffusa che è affamata di notizie, informazioni di qualità. E poi perché ci sono tanti enti del territorio, dal comune alla provincia alla regione, che hanno creduto in questo progetto e lo sostengono molto attivamente. Cariparo, per esempio, la fondazione Cariparo delle casse di risparmio locali. E quindi è un territorio che si è dimostrato molto sensibile, pieno di ragazze e di ragazzi, studenti e studentesse universitari, molto sensibile al racconto che noi facciamo.
3: Tra l'altro parliamo di una 3 giorni di incontri con scienziati, divulgatori, scrittori, giornalisti, personaggi del mondo della ricerca, della letteratura, dello spettacolo, della cultura. Sono ingressi gratuiti, cioè ad eccezione del biglietto per il museo dove magari si svolgono alcune attività. Cioè questo pure del costo e soprattutto del valore della cultura, credo sia un tema centrale.
2: Sì, è proprio grazie al supporto di tutti questi enti che noi siamo riusciti a realizzare un'iniziativa che di fatto è a costo zero per le persone. Basta iscriversi sul sito ccapfest.it, registrarsi lì e si avrà accesso a tutte le attività che facciamo. Come diceva giustamente, se uno entra in un museo e paga la visita al museo, però tutte le altre attività che facciamo in università e al centro Altinate sono a partecipazione libera e gratuita, compresi 2 spettacoli che facciamo alla sera all'Auditorium di Padova. Ci si può iscrivere liberamente, venire a sentire parlare un po' di viaggi spaziali e di processi a Galileo Galilei.
3: Il tema di quest'anno è sconfinare, leggo testualmente, l'avventura della conoscenza invita il pubblico a varcare i limiti del noto e a esplorare nuove prospettive.
2: Sì, perché sconfinare ci sembrava rendere bene una caratteristica fondamentale della ricerca scientifica, cioè il desiderio di superare quello che è già noto, la capacità di abbandonare schemi, procedure abituali, quando pensiamo che non siano più adeguati per comprendere la realtà. Ma quello che è interessante è che questo è certamente una molla della scienza, ma in fondo è anche una molla di ciascuno di noi, di ciascun individuo, perché la curiosità, no? Noi diciamo il CCAP Fest è il festival della scienza e della curiosità. Beh, la curiosità è qualcosa che caratterizza ciascuno di noi. Quando vogliamo provare a capire qualche cosa, significa che non ci accontentiamo di quello che già sappiamo, ma appunto proviamo a sconfinare, proviamo a capire di più, proviamo a cercare nuove soluzioni. Allora, come al solito quando io provo qualche cosa di nuovo è un viaggio avventuroso, cioè non sono sicuro che poi troverò davvero quello che stavo cercando, ma quel mio desiderio iniziale è profondamente potente ed è profondamente prezioso, noi diciamo, e allora si tratta di coltivarlo. Il racconto che facciamo della scienza in quei 3 giorni serve proprio a questo, a coltivare la nostra curiosità e aiutarci a capire un po' di più delle cose che ci succedono intorno.
3: A livello di feedback come siamo messi noi come popolo italiano? Creduloni oppure riusciamo ancora a farci accendere questo punto interrogativo quando guardiamo qualcosa?
2: Allora, diciamo così, che non esiste un carattere nazionale credulone, anche okay. Se ogni tanto ce lo diciamo, no? Siamo più creduloni di altri. In realtà poi le ricerche e gli studi mostrano che siamo creduloni o non creduloni tanto quanto lo sono altri popoli. Semplicemente ognuno poi sviluppa i suoi sistemi di credenze, quindi le cose che gli interessano di più. Per cui non direi che c'è una differenza nell'essere italiani, anche perché appunto poi la ricerca scientifica italiana nelle sue punte di eccellenza in particolare si difende benissimo nel mondo. Allora in gioco non c'è quello quanto secondo me il fatto che iniziative come questa vogliono provare proprio a diffondere, divulgare, cioè far diventare un patrimonio condiviso la scienza. In questo senso possiamo dire che la scienza è proprio un bene comune, non soltanto perché contribuiamo a finanziarlo con le nostre tasse o con le iniziative che scegliamo di sovvenzionare, ma proprio perché è qualcosa che ha un impatto sulla vita di ciascuno di noi. Allora tutto ciò che ha un impatto sulla tua vita, più tu impari a conoscerlo, più tu impari a comprenderlo, più tu ti senti sicuro anche nel maneggiarlo. Allora anche da questo punto di vista le esperienze che noi offriamo al FEST sono certamente esperienze di incontri con ricercatori, con persone che hanno scritto libri divulgativi, ma sono anche esperienze di laboratorio, perché vogliamo che anche le persone più piccole incontrino la scienza. Offriamo la possibilità di parlare un po' a tu per tu con i relatori, in modo da fare quella domanda che magari non avresti osato fare in pubblico, ma che se puoi rivederlo in questa iniziativa che abbiamo chiamato Sorsi di Scienza, che sarà l'incontro davanti a un caffè con alcuni dei relatori che si rendono disponibili, diventa più facile. Vogliamo proprio avvicinarci alla scienza per imparare quali sono le caratteristiche fondamentali di questo mondo e dei metodi che utilizza, e questo noi crediamo possa renderci non soltanto più consapevoli ma anche più liberi.
0: Il professor Lorenzo Montali è il presidente del CICAP, e di questo CICAP Fest ci sono già i dettagli della prossima edizione, edizione 2026, dove il tema sarà Salto, il futuro è qui, sempre a Padova, 6-8 novembre prossimi, ma ne parleremo ancora. Tutti i dettagli comunque sono sul web cicapfest.it. Le parole dell'estate.

la bossa nostra di Gaia nel pomeriggio di Blu 2000 tra le canzoni di quest'estate, senza dubbio. Tra i discorsi invece di quest'estate c'è sicuramente il tema dei più giovani e della tecnologia, quale debba essere l'età minima per accedere ai social, per esempio, no? Con diversi paesi che provano a indicare una strada, insomma, in quel confine sottilissimo tra la tutela dei più giovani e la libertà digitale. Insomma, la massima autorità di garanzia costituzionale della Francia, per dire, ha appena fermato una delle norme più discusse degli ultimi anni, che era lo stop totale ai social per chi non ha ancora compiuto 15 anni. I giudici hanno parlato chiaro, no? Qualunque chiusura generalizzata, qualunque sistema per bloccare, rappresenta una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e di comunicazione. Un intervento, diciamo così, rigido, per quanto mosso dal nobile intento di proteggere i ragazzi dai rischi della rete, non è stato giudicato né adeguato né strettamente necessario. Il punto nodale di questa decisione sta nella portata proprio delle regole, cioè vietare in blocco l'accesso a piattaforme di condivisione video, app di messaggistica istantanea, feed di fotografie, addirittura le funzionalità di community di videogiochi, finisce per oscurare anche gli spazi digitali che non presentano rischi documentati per la salute o per la sicurezza. Le uniche eccezioni previste, almeno da questo testo francese, ricordo, riguardavano le enciclopedie collaborative, repository open source, ma qui entriamo in un territorio, diciamo, molto più da appassionati, e portali di scuola. Troppo poco, secondo la Corte francese, per giustificare un blackout digitale praticamente totale. E per il presidente Macron adesso è un problema mica da poco, soprattutto perché questa misura era inserita tra le priorità assolute dell'agenda politica, con l'idea di bloccare i nuovi profili a partire adesso dal rientro a scuola a settembre e da lì andare avanti con la chiusura progressiva degli account già esistenti. C'è da dire che questa sentenza lascia comunque uno spiraglio aperto, cioè la legge non è abbandonata, va riscritta e velocemente. Insomma, l'indicazione data al governo è quella di rimettersi al lavoro su un nuovo testo che sia solido giuridicamente, che possa superare, diciamo, questi spunti di incostituzionalità e di coordinarsi con il quadro normativo europeo, perché l'obiettivo resta quello di completare la riforma entro la primavera del 2027, cavalcando questo dibattito sulla salute mentale, sui pericoli dell'iperconnessione dei più piccoli, che ormai è un tema di cui si discute in decine di paesi in tutto il mondo. Resta però intatto, almeno per adesso, un altro tassello di questa legge francese su cui i giudici non si sono dovuti pronunciare, ed è la stretta all'uso degli smartphone tra i banchi delle scuole superiori. Questo sì, a partire adesso da settembre in Francia. Ma sul fronte dei social, la battaglia legale e politica per capire dove finisce la protezione e dove inizia la censura è appena cominciata. A margine, nelle scuole italiane almeno i telefoni sono già off limit, ma anche qui il discorso è delicato e la discussione ripartirà anche da noi sicuramente insieme al nuovo anno scolastico. Le parole dell'estate.

c'è Lisa Stansfield nel pomeriggio di In Blue 2000. Mi colpisce sempre pensare che lei per un certo periodo della sua vita ha abitato in Italia, sposata con un italiano e viveva in provincia di Roma. C'è un momento in cui era rimasta lontana dalle scene, ma è un ricordo di tanto tempo fa ormai. Tecnologia in primo piano, cambiamo completamente argomento. Per esempio, se vi chiedo di immaginare una persona che sta giocando a un videogioco, molto probabilmente vi sta venendo in mente un ragazzo o un ragazzino, magari in cameretta, da solo, davanti a un PC o una console. Ma se guardiamo i numeri veri, quelli delle statistiche, quelli delle ricerche, degli studi di settore, la realtà è diversa, perché oggi 3 donne su 4 tra quelle che navigano in rete giocano regolarmente. E il punto non è se giocano, ma dove e come, perché la stragrande maggioranza delle videogiocatrici utilizza il telefonino per fare una pausa durante la giornata, mentre i grandi titoli su console, su PC, restano storicamente prodotti per un pubblico maschile. Ed è un paradosso, se pensiamo che negli anni 70 i videogiochi venivano pubblicizzati come un passatempo per tutta la famiglia. Poi, dopo la grande crisi di settore dei primi anni 80, il marketing, diciamo che ha iniziato a puntare su quella nicchia specifica dei giovani maschi, una scelta che ha plasmato l'industria per decenni, fino ad oggi praticamente. Oggi però i colossi del settore stanno provando a cambiare le carte in tavolo. Prendete Fortnite per esempio, nato come uno sparatutto giocato per 3/4 da ragazzi, e adesso stanno cercando di ampliare al mondo femminile, visto che nel gioco ci sono costumi e avatar di pop star tipo Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Billie Eilish. Ma non è l'unico segnale. La storica saga per esempio di Grand Theft Auto avvierà questo nuovo capitolo con una protagonista donna per la prima volta in assoluto nella sua storia, mentre pure il gioco di calcio che prima si chiamava FIFA ha integrato il calcio femminile addirittura nella sua modalità più giocata. Nintendo, che ha rotto un tabù storico dopo 38 anni, l'ultimo capitolo di Zelda ha come protagonista la principessa Zelda in carne ed ossa e non il cavaliere Link. C'è un grande ostacolo però che le campagne di marketing non possono risolvere da sole, ed è l'ambiente di gioco, perché soprattutto nei grandi titoli multigiocatori online, dove stai giocando con persone collegate da tutto il mondo, la chat audio molto spesso è un territorio ostile per le donne. Molestie, insulti, ma talmente frequenti da spingere molte giocatrici o a non parlare, quindi non partecipano con la voce, o a fare finta proprio di essere un uomo pur di giocare in pace. Quindi il mercato si trova davanti a una svolta. Da un lato le aziende hanno capito che limitarsi a metà della popolazione significa rinunciare a un bacino enorme di utenti, dall'altro c'è una cultura della community, del mondo che ruota intorno ai videogiochi, da cambiare completamente per fare in modo che lo spazio virtuale sia davvero accessibile a tutti. Sempre perché ci piace raccontare la tecnologia in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue meraviglie, ma anche in quelle cose su cui magari c'è ancora un po' da lavorare, ecco, mettiamola così. Ma riconoscere che c'è un problema è sempre il primo passo per risolverlo, su questo siamo d'accordo. Le parole dell'estate.

parla anche d'amore Saif sui social mentre racconta la sua estate. No, lo dico perché questa si intitola proprio Parlar d'amore ed è la canzone con cui ci salutiamo perché il tempo per oggi è finito. Se vi va l'idea, però, noi ci siamo ancora domani puntuali per un altro pezzettino di estate insieme. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, a dirlo è Donald Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente due mesi fa Stati Uniti e Iran firmavano il memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza di 60 giorni, poi gli Stati Uniti lo hanno violato. In Russia è stato condannato il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa Yabloko Shlosberg a 11 anni e un mese di carcere. L'accusa è di aver criticato l'esercito russo per la guerra in Ucraina. Shlosberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. La Vitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo, lo ha riferito l'avvocato Arturo Cola prima di entrare nel carcere di Rebibbia per un colloquio con Walter La Vitola, considerato il mandante dell'attentato al giornalista. Il legale ha assicurato che il suo assistito non vuole ritrattare ma puntualizzare. La tanto agognata tregua del caldo è arrivata. Al nord le temperature sono già calate, ma a preoccupare ora sono i forti temporali.
2: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde è issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena. Ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La protezione civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in 13 regioni. Intanto si registrano due vittime dei fulmini, un escursionista americano 30enne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle quattro opere di Antonello da Messina del Museo regionale della città dello Stretto, le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in due minuti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, lo fa sapere la ONG, secondo la quale i naufraghi hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuare, sono originari della Somalia e dell'Egitto. Fra le persone salvate anche 29 minori non accompagnati. Il porto di sbarco assegnato è quello di Bari. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: dipinto di blu.
1: Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Ancora una volta è nel blu, dipinto di blu. Siamo arrivati al 2004, la nostra lunghissima carrellata che ci ha portati dagli anni 50 sino a questo anno è stata molto ricca di società, di costume, di libri, di musica, di cinema, di tutto quello che anno dopo anno ha macinato la nostra società. E adesso siamo in questo anno, un anno un po' particolare, anno bisestile del XXI secolo, proclamato anno internazionale del riso, addirittura dicono anche le cronache del tempo. Secondo il calendario armeno corrisponderebbe al 1452, secondo il calendario bengalese al 1410, secondo il calendario berbero al 2954 e addirittura secondo il calendario bizantino saremmo attorno al 7512-7513. E però nel calendario occidentale, diciamo così, il calendario gregoriano, quello che conta gli anni della nascita di Cristo, è l'anno 2004. Era il 1 gennaio del 2004 quando Musharraf ottenne la fiducia del Parlamento e delle Assemblee Provinciali del Pakistan per continuare come presidente del Pakistan e Genova veniva decretata capitale europea della cultura. Il 3 gennaio in Egitto precipitava il Boeing 737 con 148 persone, quasi tutti turisti francesi, che subito dopo il decollo dall'aeroporto di Sharm el-Sheikh era per l'appunto precipitato. Purtroppo non vi era stato nessun superstite. Il 4 gennaio negli Stati Uniti giungono al centro NASA di Pasadena, in California, le prime immagini della sonda spaziale Spirit atterrata sul pianeta Marte. La seconda sonda, Opportunity, atterrerà sulla parte opposta del pianeta qualche settimana più tardi. Nel frattempo, il 6 gennaio, in Afghanistan, due ordigni esplodono nella città di Kandahar, l'ex roccaforte del deposto regime talebano, provocando 15 vittime, per lo più adolescenti, in uscita da una vicina scuola. L'8 gennaio viene varata la Queen Mary 2 nel Regno Unito, il più grande transatlantico al mondo mai costruito. Il 25 di gennaio, dopo essere partito a metà luglio dell'anno precedente, il robot della NASA Opportunity per l'appunto atterra sul suolo di Marte. E infine il 30 gennaio in Giappone esce la visual novel Fate Stay Night. Biagio Antonacci, il 22 marzo di quello stesso anno, pubblicava l'ottavo album in studio di cantautore. La pubblicazione in due parti dell'LP Convivendo, per l'appunto, deriva come segno di protesta verso le case discografiche e gli eccessivi prezzi dei dischi, ma anche per cercare di contrastare il crescente fenomeno della pirateria. Quindi Convivendo parte 1 e Convivendo parte 2, che uscirà l'anno successivo. Per limitare i costi, dimostrare che si può fare buona musica, arrivare al successo senza perdere cifre esorbitanti, l'album viene inciso nello studio di registrazione dell'abitazione del cantautore a Bologna. Il primo disco, da cui è tratta la cover, diciamo, che dà il titolo a tutto l'album, Convivendo, ha 9 tracce. La prima è un intro interpretata da una voce femminile, Convi Intro per l'appunto, e poi segue per l'appunto Convivendo, che debutta in classifica il 25 di marzo in prima posizione e vi resiste per 2 settimane consecutive, restando in top 20 per 36 settimane senza interruzione, collezionando 88 settimane totali di presenza in classifica, vendendo 500.000 copie. Biagio Antonacci, Convivendo.

Nel 2004 Biagio Antonacci ci proponeva per l'appunto le due parti di Convivendo 1 e 2. Nel frattempo, all'estero, James Blunt, debuttava con You're Beautiful. Nella puntata dell'8 marzo del 2006 dell'Oprah Winfrey Show, il più importante talk show degli Stati Uniti, quello di Oprah Winfrey, il conduttore inglese James Blunt racconta proprio la genesi di You're Beautiful. È nata quando ho visto la mia ex ragazza nella metropolitana di Londra insieme al suo nuovo compagno, del quale ignoravo l'esistenza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è stato come rivivere un'intera vita in un solo istante. Non sono riuscito a fare né dire niente e da allora non l'ho più rivista. Alcuni hanno identificato la misteriosa ragazza con Dixie Chassey, direttrice di casting per molti film, tra cui quelli di Harry Potter. Blunt non ha mai confermato né smentito le voci, di certo il nome del Chassey compare nei ringraziamenti tra le note di copertina del suo album di debutto Back to Bedlam. La canzone You're Beautiful, scritta insieme al produttore e cantautore Sasha Scarbeck e alla cantautrice Amanda Ghost, conquista immediatamente la vetta di tutte le classifiche mondiali, 660.000 copie vendute in Gran Bretagna, un Ivor Novello Award nel 2006. È probabilmente il brano più significativo di tutto l'album ed è diventato il preferito della gente, come lo stesso Blunt riuscirà a dichiarare più avanti. Nel videoclip, che viene prodotto, diretto da Sam Brown, il cantautore inscena un suicidio in stile orientale. Infatti, secondo un'antica usanza giapponese, il suicida deve togliersi le scarpe, svuotare le tasche prima di saltare nel vuoto. Ed è proprio ciò che fa James Blunt nel video, prima di buttarsi da una scogliera innevata e scomparire nelle acque cantando «Ma ora è tempo di affrontare la verità, io non starò più insieme a te». Nel marzo del 2008 poi il cantautore dichiarerà al Daily Record «You're Beautiful è una canzone personale legata a un momento significativo della mia vita. Sono sicuro che la stessa identica cosa è successa a un sacco di ragazzi, una sensazione orribile che ti ferisce profondamente». Il successo del brano dunque segna l'arrivo sulla ribalta di questa nuova generazione di cantautori pop, giovani, carini e sensibili. E allora andiamo ad ascoltare, spero di aver suscitato la vostra curiosità, James Blunt, You're Beautiful 2004.

È il 1 febbraio del 2004 quando in Arabia Saudita oltre 240 persone muoiono, prevalentemente calpestate durante il consueto pellegrinaggio annuale alla Mecca. Gli scienziati, sempre il 1 febbraio, del Joint Institute for Nuclear Research e del Lawrence Livermore National Laboratory riportano la scoperta degli elementi ununtrio e unumpentio su Physical Review. Il 4 febbraio Mark Zuckerberg crea Facebook, e di questo parleremo anche un po' più avanti. Il 25 febbraio esce negli USA il film La Passione di Cristo, diretto da Mel Gibson, e il 29 febbraio ad Haiti il presidente Jean-Bertrand Aristide fugge dal paese in rivolta. Negli Stati Uniti, sempre il 29 febbraio, esce Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, del regista neozelandese Peter Jackson, che si aggiudica 11 premi Oscar, eguagliando il primato di Ben-Hur e Titanic. Infine, in Asia, lo stesso giorno, milioni di polli vengono uccisi in seguito all'epidemia di aviaria che causò la morte di almeno 30 persone. E intanto Daniele Groff cantava Sei un miracolo.

Come vi dicevo prima, era il 4 febbraio, mercoledì 4 febbraio del 2004, e Facebook iniziò a rivoluzionare i social network. Volenti o nolenti, tutti gli individui si collegano tra loro da una catena infinita di relazioni significative o meno significative. Un concetto filosofico che un giovane studente di Harvard ha saputo trasformare nell'affare del secolo, rivoluzionando proprio il mondo del social network ed entrando nel quotidiano di milioni di persone. Era il 19enne Mark Zuckerberg, studente di informatica secondo anno, da sempre affascinato dalla mole di informazioni, immagini e dati personali raccolta negli annuari che alcuni atenei americani destinano ai propri iscritti per aiutarli a socializzare. E l'idea di trasporre questo patrimonio sul web si concretizza nel 2003 col progetto FaceMesh, realizzato con migliaia di foto copiate clandestinamente dalle aree protette della rete universitaria. Il sito resta attivo pochi giorni prima di essere chiuso per violazioni di copyright e privacy, con Zuckerberg che la passa liscia evitando l'espulsione. E nonostante l'insuccesso, le sue abilità informatiche vengono notate da tre colleghi di Harvard, Cameron e Tyler Winklevoss, e Divya Narendra, che gli chiedono subito supporto per sviluppare un servizio di rete sociale, harvardconnection.com, riservato ai soli studenti della prestigiosa istituzione accademica. Zuckerberg si rende così disponibile, ma covando dentro di sé l'intenzione di realizzare per conto suo il progetto, e così farà. E infatti il 4 febbraio del 2004 lancia thefacebook.com, messo a punto con la collaborazione di Andrew McCollum ed Eduardo Saverin. Il nuovo sito permette ad ogni utente di crearsi un proprio profilo con immagini, informazioni, metterlo in contatto con quello degli altri, creando una mappatura dei rapporti di connessione tra le persone, che poi è lo scopo ultimo di chi ha creato tutto questo e vuole trarne ovviamente il massimo profitto. Certo, non l'ha fatto per creare amicizia, ma tanto per il profitto. Il nome, che è traducibile con faccia libro, Facebook per l'appunto, si rifà all'impostazione grafica del profilo modellata su quella degli annuari accademici. L'idea è vincente e in poco tempo si diffonde in tutti gli Stati Uniti e in Canada, tant'è che prima dell'estate viene fondata la Corporation Facebook Inc. L'anno dopo cambia il dominio, diventando facebook.com. La corsa al successo inizia da qui, e più passa il tempo più aumenta la sua portata. L'exploit è tra il settembre 2006 e il 2007, arco di tempo nel quale Facebook passa da 60° al 7° posto nella classifica dei siti più visitati al mondo. Il 2006 è anche l'anno dell'introduzione del News Feed, un aggregatore che visualizza nella home di ogni profilo di aggiornamenti degli amici insieme ai propri. Dalla pubblicazione di una foto al cambio di stato nella situazione sentimentale, e qui insorgono i primi grattacapi con la privacy, e i gestori sono costretti a inserire delle funzioni che consentono di scegliere cosa condividere e con chi. Insomma, numeri alla mano, Zuckerberg diventa consapevole di avere tra le mani una gallina sì, ma dalle uova d'oro, da sfruttare con spazi pubblicitari, ottimizzare i ricavi. Allora lancia nel 2007 Beacon, strutturato per tracciare l'attività degli utenti sui siti esterni convenzionati con riguardo agli acquisti online, per consentire così pubblicità mirate, appunto non per amicizia ma per profitto. E 2 anni dopo viene sospeso di fronte all'accusa di violare la privacy. Piccoli incidenti di percorso non intaccano però il valore di questa impresa. Lo testimonia il prezzo corrisposto dalla Microsoft per l'acquisto nel 2007 dell'1,6% della società. Pensate, solo l'1,6% venne pagato $240 milioni. Così, secondo l'esempio, altri investitori prestigiosi, tra cui società, istituti finanziari internazionali, che fanno quantificare il valore di Facebook attorno ai $50 miliardi nel 2011. E così, di fronte a questo scenario, i fratelli Winklevoss e Narendra sentono di essere stati defraudati da Zuckerberg, e nel 2008 gli fanno causa per furto di proprietà intellettuale e ottengono un piccolo risarcimento, $65 milioni. Certamente ne avevano chiesti 600 di milioni, ne ottengono un decimo, però insomma una piccola auto si può anche comprare con $65 milioni in due. Negli anni a seguire poi il traffico del sito aumenta in maniera esponenziale, fino a toccare nell'ottobre 2012 il 1 miliardo di utenti, e divenendo il sito più visitato dopo Google. A giugno 2013 Alexa annuncia lo storico sorpasso ai danni del gigante di Mountain View, e nel giugno 2018 gli utenti attivi mensilmente sono 2,3 miliardi. L'altra sfida lanciata a Google è il Graph Search, un vero e proprio motore di ricerca che agisce non sul web ma in tutta la rete sociale, ricercando immagini legate ai contatti. Amato o odiato, Facebook è presente nella quotidianità di tantissime persone del pianeta, con 100
100 lingue in cui è disponibile e rappresenta uno dei mezzi di comunicazione più utilizzato da giovani e adulti, un fenomeno sociale di portata eccezionale su cui si sono accesi anche i riflettori del cinema quando nel 2010 venne girato il film The Social Network diretto da David Fincher.

E così siamo quasi giunti anche alla chiusura di questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu. Vorrei ricordare in chiusura di puntata un personaggio che ci lasciò l'11 novembre del 2004. Era nato nel 29, ad agosto del 29, a 91 anni, muore Yasser Arafat. Era nato al Cairo, morirà in Francia nel novembre dello stesso anno, nel 2004 per l'appunto, dopo essere stato un noto politico palestinese combattente. Nel 94 gli era stato assegnato il Nobel per la pace per il ruolo che aveva rivestito nella riappacificazione dei territori occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Ebbe un ruolo importante anche nel riconoscimento al popolo palestinese del diritto a uno Stato proprio ed è stato presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese e capo di Al-Fatah. Sulla sua figura molti hanno sollevato ovviamente critiche ed è stato accusato di non volere la pace, bensì di essersi mosso a sostegno anche dei terroristi contro i civili israeliani, ma solo la storia potrà nel corso dei prossimi decenni dare un quadro migliore rispetto alla figura di Yasser Arafat, che per l'appunto moriva nel 2004. Questa era l'ultima notizia di oggi che volevo offrirvi, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu. Nel Blu Dipinto di Blu anno 2004 prosegue ancora una volta nella prossima puntata. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui e a risentirci. Restate in ascolto di Radio Orizzonte in Blu.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ier,
2: d'incu
1: e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
1: Cicciaremmo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nessun progresso nella trattativa Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si scatena l'ira di Trump. Ucraina, massiccio attacco di Kiev con droni sul territorio russo. Mosca condanna 11 anni di carcere il vicepresidente del partito di opposizione Yabloko. Tragedia nel Mediterraneo, soccorso un barchino con 50 migranti, 7 però sono morti. Nelle ultime ore sono 100 i migranti sbarcati a Lampedusa. Proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina. La banda sarebbe composta da almeno 4 persone. Si indaga sulle falle nel sistema di sicurezza. Buonasera ad Antonella Mitola. Il conflitto in Medio Oriente. L'Iran colpisce il Kurdistan iracheno e sul controllo di Hormuz. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman, sul quale si abbatte però l'ira di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
2: L'accordo sarebbe stato raggiunto, almeno secondo l'Iran, che annuncia tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei l'intesa con l'Oman in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto di Hormuz. Oman e Iran dunque starebbero lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta con Trump, che nel pomeriggio aveva minacciato: se Muscat si mette in mezzo bombarderemo senza pietà. Il Presidente degli Stati Uniti poi aveva sottolineato: possediamo ancora ingenti riserve di armi, quello che abbiamo usato finora sono noccioline. Oggi Teheran ha lanciato droni Hadid 110 contro l'ufficio del presidente del Kurdistan iracheno Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza Erbil in Iraq. Il leader curdo parla di pericolosa escalation. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E a Gerusalemme il faccia a faccia fra Netanyahu e l'inviato di Trump Jared Kushner e Tony Blair. Il vertice segue i colloqui di ieri in Egitto con i leader di Hamas per il piano su Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
3: 4 ore di fitti colloqui non bastano ancora alla causa faticosa della pace per la striscia di Gaza. Ne hanno parlato a Tel Aviv oggi Jared Kushner e Netanyahu. Basta col mettere ostacoli al piano di pace americano, ha chiesto l'inviato egemone di Trump al primo ministro israeliano, determinato invece a non perdere neanche un voto alle elezioni di ottobre dell'elettorato nazionalista di destra. Poco importa perciò il sì di Hamas a deporre le armi, ribadito ieri a Kushner in Egitto dai vertici del movimento. I 2 milioni di sventurati abitanti di Gaza, compressi in un'esile striscia di terra ridotta in macerie, aspetteranno ancora. Colloqui comunque produttivi, e la versione di parte israeliana dell'ufficio politico di Netanyahu, sono stati questi di oggi. Silenzio è invece sui palestinesi di Cisgiordania, vittime della violenza senza ormai più freni dei coloni ebrei. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Mosca distrugge oltre 200 droni ucraini lanciati sul mare d'Azov e sul Mar Nero, e l'Ucraina teme l'arrivo del prossimo inverno per gli insistenti attacchi sulle sue infrastrutture. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Più dell'80% degli impianti elettrici ucraini sono danneggiati, secondo un rapporto del Pentagono e del Dipartimento di Stato presentato al Congresso statunitense. Ci vorrebbe minimo un anno per riparare le centrali di grande potenza. La compagnia statale di petrolio Naftogaz afferma che per 13 volte sono stati attaccati i suoi impianti questa settimana, ma Mosca sta pure centrando navi e bloccando i porti, prendendo di mira la grande distribuzione. Oggi la difesa russa ha dichiarato di aver colpito un centro privato di spedizioni e logistica ad Odessa, un deposito di droni nella regione di Dnipropetrovsk, e una base militare in quella di Donetsk, entrambe nell'est, dove assicura di stare avanzando. L'Unione Europea pensa ad aggiornare la lista di sanzioni il prossimo autunno, mentre non rinuncia al dialogo la Santa Sede. Alla fine di agosto, precisamente dal 25 al 28, secondo il periodico russo indipendente Novaya Gazeta, è atteso a Mosca il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, prima visita di un alto funzionario vaticano dall'inizio del conflitto. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E in Russia è stato condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko Schlossberg a 11 anni e un mese. L'accusa è di aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo nella guerra in Ucraina. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ancora una tragedia nel Mediterraneo. Emerge l'emergency ha soccorso un barchino dove sono stati salvati 50 migranti, ma sul quale c'erano anche 7 persone decedute. Nelle ultime ore sono 100 migranti sbarcati a Lampedusa. Intanto Italia e Germania continuano a trattare sulla sorte di 3 dublinanti espulsi da Berlino. Sentiamo Fausto Nicastro.
5: Ennesima tragedia legata alla migrazione nel Mediterraneo. Questa mattina la nave di ricerca e soccorso di Emergency ha tratto in salvo 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barchino però vi erano anche 7 persone morte durante la traversata. Tra i naufraghi vi sono 5 donne e 20 minori non accompagnati. E sono invece sbarcati a Lampedusa i 36 migranti, tra cui un neonato, soccorsi ieri da Sea-Watch. Sono in tutto 109, così le persone salvate e fatte sbarcare sull'isola siciliana nelle ultime ore. Intanto dovrebbero arrivare in Italia in questi giorni i primi 3 cosiddetti dublinanti dalla Germania. Roma e Berlino sarebbero però ancora in trattativa per capire la sorte di questi migranti, che secondo i nuovi accordi europei possono far ritorno nel paese di primo sbarco. Il governo italiano ha detto che non accetterà i 3 espulsi dalla Germania, mentre il Ministero dell'Interno tedesco preferisce non commentare, ribadendo la collaborazione con l'Italia. Fausto Nicastro, Lina allo studio.
1: La Carnia brucia da 10 giorni, il rogo sul monte Amariana resta attivo e ha già distrutto quasi 500 ettari. La situazione resta critica mentre si attende la pioggia. Sentiamo Letizia Davoli.
6: Ancora una giornata di lotta contro gli incendi in Carnia, a cui partecipa da oggi un secondo Canadair giunto a sostegno delle operazioni scattate 10 giorni fa, quando un fulmine ad alta quota ha innescato un rogo sui monti Tramario e Tolmezzo in provincia di Udine, che ormai ha distrutto quasi 500 ettari di boschi. All'opera, oltre ai Canadair, anche elicotteri, alcuni air tractor sloveni. 3 i fronti dell'incendio contro cui sono scesi in campo vigili del fuoco e guardia forestale, ma oggi, anche se il fronte del fuoco continua ad avanzare, le temperature più basse rendono più efficaci gli interventi dei Canadair. L'obiettivo è difendere case e aziende agricole, molte le persone evacuate per precauzione, inclusi gli allevamenti. La lotta alle fiamme, divisa in 4 punti di intervento via terra e via aria, continuerà anche nelle prossime ore fino a che i fronti non saranno tutti estinti. Letizia Davoli, Linea allo studio.
1: E la tanto agognata tregua dal caldo è arrivata a merito dell'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico al nord. Le temperature sono già calate, a preoccupare adesso sono i forti temporali e le tempeste di fulmini che hanno fatto 2 vittime. Sentiamo Lucia Scione.
7: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La Protezione Civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano 2 vittime dei fulmini, un escursionista americano 30enne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, Linea allo studio.
1: Ancora una tragedia, un caso di femminicidio, suicidio. Un uomo di 43 anni di Dolo, in provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato in casa sua dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta dei 2 cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Lo hanno confermato oggi le forze dell'ordine, che mantengono uno stretto riservo sulla dinamica. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato l'uomo. È salito a 68 morti il bilancio ufficiale delle vittime del forte terremoto che nel fine settimana ha colpito la provincia indonesiana di Nusa Tenggara orientale. 213 feriti, ce ne parla Giorgia Bresciani.
8: Alle vittime del forte sisma si aggiungono quasi 13.000 sfollati, precedentemente si era parlato di 5.000. Cordoglio e vicinanza alla popolazione colpita sono stati espressi dal Papa in un telegramma inviato a Monsignor Paulus Budikleden, arcivescovo metropolita di Ende. Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin scrive che Sua Santità Papa Leone XIV è rimasto profondamente rattristato nell'apprendere della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e assicura la sua solidarietà spirituale e vicinanza a coloro che soffrono ancora per gli effetti di questa calamità, in particolare i molti sfollati e feriti. Purtroppo nell'arcipelago la terra continua a tremare. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato stamani. Le epicentro 175 km est della città di Labuan-Bajo. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Resta alta però l'attenzione per gli italiani presenti nell'area, almeno 6.000 secondo la Farnesina. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina della sera di Ferragosto. Secondo gli inquirenti, la banda è composta da almeno 4 ladri. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e vicinanza a tutta la comunità. Sentiamo Chiara Placenti.
9: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine. Sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Mogol festeggia oggi 90 anni, dalle canzoni con Battisti e grandi successi per intere generazioni, ha raccontato emozioni senza tempo. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
10: Dalla collaborazione con Lucio Battisti ai testi per Mina, Cocciante, Celentano e Mango, compie 90 anni Giulio Rapetti in arte Mogol. È nato il 17 agosto 1936 a Milano. Nel corso della sua carriera ha firmato i testi di oltre 1700 canzoni per i principali interpreti della musica italiana. Il suo nome per molti resta legato alla collaborazione con Lucio Battisti, ma in realtà i suoi versi sono stati cantati da tutti i maggiori artisti italiani e da tante generazioni diverse per decenni. Ancora oggi. L'incontro con Battisti risale alla metà degli anni 60. Mogol raccontò di aver ascoltato una delle sue prime canzoni e di avergli detto senza esitazioni che non gli sembrava particolarmente riuscita. Da quel primo confronto nacque un sodalizio destinato a segnare una fase importante della canzone italiana. La carriera di Mogol tuttavia non si esaurisce con Battisti. Negli anni successivi collabora con Gianni Morandi, Albano, Bobby Solo e tanti altri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, che chiude poco variata, più 0,01%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

Amici di Radio Orizzonti, buonasera. Ecco al microfono Claudio Borroni che sta per iniziare una trasmissione di A Tutta Musica qui a Radio Orizzonti, assistito professionalmente come sempre dal regista Angelo Sivelli, e cominciamo appunto la nostra puntata con, guarda caso, un brano di musica classica. Abbiamo preso il primo che ci passava qui per strada, lui si chiama Bach, e ascoltiamo da lui, dal grande compositore, un brano che lui ha chiamato Aria sulla quarta corda, suite numero 3.

Questo meraviglioso brano è stato utilizzato più volte da diversi programmi televisivi, me ne ricordo uno in particolare, uno di politica. Una volta la politica non mi piaceva, invece adesso mi appassiona un po' di più, e quando sentivo questo brano arrivare, pur essendo bellissimo, cambiavo canale. Ma i canali una volta erano solo due, c'era il primo e il secondo, e se non ti piaceva uno dovevi andare sull'altro, e se no ti leggevi un libro.

A proposito di programmi televisivi, qualche volta una delle mie figlie mi dice: papi, sai che c'è un bellissimo, no, non vi dico ovviamente la rete, no? Comincia con X, no? Guardalo quel film, cioè, ma dico, ma secondo te io vado a mettere dentro un cattura programmi, quanti ce ne sono? Ma c'era un disastro, una cosa veramente pazzesca. C'è veramente c'è soltanto il problema della scelta. Allora, lasciamo Bach e andiamo a prendere un musicista che canta in una maniera un po' tutta sua. Il gruppo è Mumford & Son e il titolo del brano è Caroline.

come lo cataloghiamo questo brano, questo musicista? Sicuramente lo metterei tra la musica country, però c'è dentro anche qualche cosa di più, però il suono della chitarra, la chitarra tipicamente classica country, ci ricorda proprio quello, il genere della West Coast americana.

Lasciamo Mumford & Sons e ascoltiamo la colonna sonora di un film. Me lo ricordo sicuramente. Voi normalmente quando vedete un film, che cosa vi ricordate del film? Qualche volta vi ricordate il nome, il titolo del film, qualche volta vi ricordate il viso o il nome di uno, due o tre attori, qualche volta la trama, e qualche volta invece vi ricordate della colonna sonora. Questo è uno di questi casi, perché Ennio Morricone è veramente un grande. Oggi abbiamo due volte avremo Morricone con noi. Il brano che ascoltiamo adesso è la colonna sonora del film Metti una sera a cena.

Bene, adesso tiriamoci su con un brano di Beyoncé, quella bellissima cantante americana. Il brano si chiama Naughty Girl, che significa insomma una ragazza un po' borderline, non troppo brava, non troppo brava.

questo termine naughty, naughty girl, il termine naughty significa cattiva, impertinente, disubbidiente, e ringrazio Angelo perché effettivamente mi ha ricordato i termini esatti. E per la prima volta io ho sentito questo termine, ho letto di questo termine grazie ad un brano molto bello composto da George Gershwin che si chiama Embraceable You, e suo fratello Ira proprio ha scritto una parte della la seconda parte di questo brano parlando di Naughty Baby, questo brano cantato dal grande Nat King Cole. Poi lo cercheremo prima o poi nella discoteca di Radio Orizzonti, speriamo di trovarlo.

Restando nel campo della musica da film, vi ricordate sicuramente Anonimo Veneziano, ascoltiamo la colonna sonora di questo bellissimo film e il brano è assolutamente molto bello, ce lo presentano i Filarmonici di Milano.

caro, questo gruppo internazionale svedese ha cantato tutti i loro brani in inglese, ma effettivamente ci hanno regalato questo titolo italiano al 100%, Mamma Mia.

gli americani hanno cantato in italiano, c'è anche quel brano che si chiamava Non dimenticar, cantato da Nat King Cole, dove l'unica parola, l'unica parte effettivamente in italiano era proprio non dimenticar, perché poi dopo tutto il resto era chiaramente cantato in inglese.

Stiamo per ascoltare il preludio dell'atto primo della Traviata composta da Giuseppe Verdi. A proposito di Traviata, tra qualche giorno ci sarà la Traviata presentata al nostro teatro Giuditta Pasta, diretta dal nostro direttore d'orchestra Stefano Nigro.

Dalla musica classica alla musica pop, con un brano meraviglioso composto da David Bowie, che ci ricorda che tutti possiamo essere eroi, anche solo per un giorno. We can be heroes, just for one day. Heroes, David Bowie.

Ed ora vi faccio ascoltare un meraviglioso brano composto da Ivan Lins, grandissimo compositore brasiliano. Questo brano ha due titoli, nel senso che è stato tradotto, ha iniziato praticamente in Brasile con il titolo Começar de Novo, quindi cominciare da zero, e poi è stato tradotto per tutto il mondo con il titolo The Island, quindi l'isola, ed è suonato e cantato dal nostro gruppo.

Bellissimo questo brano di Ivan Lins, ma questo brano che sta per arrivare, appena sentiamo le prime note capiamo qual è il titolo di questo film composto dal grande Ennio Morricone.

Adesso invece arriva Vasco Rossi che ci fa ascoltare questo brano. Ma no, sì, è vero, si chiama Dannate Nuvole, ma lui non ce l'ha col tempo. Ha qualcosa di diverso da dirci. Vasco Rossi, Dannate Nuvole.

0: esiste niente.
1: Quando mi viene in mente che esiste anche il genere musicale del jazz, è il momento in cui arriva Frank Sinatra con Aretha Franklin, che cantano un brano che si intitola What Now My Love, che significa: e adesso cosa facciamo, amore mio?

adesso, amore mio? Adesso che mi hai lasciato, che cosa faccio io? Non so neanche se riesco a tirar sera senza di te. Una cosa del genere, eh?

Niente, non si sono messi d'accordo. My last goodbye, il mio ultimo addio. Mentre arriva una bella fantasia su Green Leaves di Ralph Vaughan, che ci porta verso la fine della nostra puntata, ma abbiamo ancora un paio di brani dopo questo, molto molto carini. Buon ascolto.

Magnifico il concerto di questo brano, però è lunghissimo e vogliamo farvi ascoltare ancora due o tre brani. A proposito di concerto, sta arrivando il nostro concerto di Umberto Bindi, il nostro grandissimo compositore che purtroppo a causa della sua diversità non ha avuto il successo che meritava. Umberto Bindi, il nostro concerto.

Umberto Bindi non era un grande cantante, ma era veramente un grande compositore. Arrivederci, il nostro concerto, ecco, la musica è finita. Mi vengono i brividi a pensare a queste cose qui, appunto al non successo completo che lui ha avuto, per quello che ho dichiarato poco fa. Ma è bene che noi invece lo ricordiamo e gli diamo il valore che lui si meritava. Adesso sta per arrivare l'ultimo brano, e questo è un brano che mi è stato richiesto dal nostro regista. E come si fa a dirgli di no? E certo, gli Status Quo con Whatever You Want, qualsiasi cosa tu voglia.

stavo ridendo con Angelo perché dicevamo proprio che questo era un grande successo, no, di qualche anno fa, e lui dice no, questo era un grande successo, oggi è vecchiume. E vabbè, è vecchiume, ma noi che cosa siamo? Siamo boomer,

Cari amici di Radio Orizzonti, termina qui la nostra puntata di A Tutta Musica. Noi speriamo che vi sia piaciuta, ma sicuramente vi è piaciuta. E se vi è piaciuta, ci sentiamo la prossima settimana. Buona serata a tutti da Claudio Borroni e da Angelo Sivelli. Ciao!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati ai nostri cari ascoltatori. Eccoci qui con una nuova spezia e, perché no, magari due, e qualche curiosità. Quest'oggi, Carla, parliamo della fava tonca. Questa è una novità, eh?
1: Eh sì, io non l'ho mai sentita, eh?
0: È una novità. La pianta che produce le fave tonca si chiama Dipteris odorata, appartiene alla famiglia delle favacee.
1: Sì, è originaria del Venezuela e cresce anche sui versanti della Valle di Caura in Colombia, oltre che poi in Amazzonia, in Guyana e nell'isola di Trinidad. È un bell'albero che raggiunge nell'età adulta l'altezza addirittura di 25 metri e il diametro di circa un metro.
0: È una bestia di albero,
1: Cioè non è
0: il rosmarino. No. Ecco.
1: I frutti, che sembrano dei piccoli manghi, si raccolgono a piena maturazione. Vengono fatti essiccare per un anno, assumono l'aspetto poi di piccole patate un po' rinsecchite.
0: Che noi prenderemo e butteremo via. Ecco.
1: All'interno di queste patate ci sono due semi oblunghi, lunghi da 3 a 4 cm, larghi 1. Questa è la fava tonca.
0: Ah, fresche, le fave sono lisce e marroni. Quando invecchiano, la parte esterna diventa nera e rugosa. La mandorla interna è bianca, all'apparenza grassa, untuosa, ma grattugiata sprigiona un caratteristico odore erbaceo di fieno, vaniglia, miele.
1: L'essenza aromatica si chiama cumarina, da cumarù, il nome proprio delle fave nella zona d'origine. A volte i semi essiccati vengono messi a macerare addirittura nel rum per 2 o 3 giorni. Poi sono fatti essiccare nuovamente finché la superficie si ricopre di una cristallizzazione bianca, simile alla brina, ricca di olio essenziale.
0: Questo procedimento accentua chiaramente l'aroma della cumarina della fava tonca. In passato era utilizzata esclusivamente in profumeria ed era spesso aggiunta al tabacco da fiuto, pensa, per dargli un sapore. Il suo uso come spezia da cucina dobbiamo dire che è davvero recente. Nelle zone d'origine e alcuni chef molto raffinati, ecco Carla, la usano nella preparazione di creme dolci, salse, come a volte ricordiamo che come la noce moscata, la fava tonca va aggiunta in quantità ma proprio infinitesimali. È un sapore ancora poco sfruttato, però che conferisce ai piatti davvero un tocco di novità.

0: Ecco, lasciamo, non so se avete riconosciuto le due voci bellissime, Carmen Consoli e Tiziano Ferro.
1: Esatto, bene.
0: Ebbene, parlavamo di fava tonka.
1: Sì, allora, la pianta dal Sud America arriva in Europa a fine Settecento, grazie ai francesi che ne avviano la coltivazione e poi ne incentivano l'utilizzo in cucina e non solo.
0: Per esempio? In profumeria, infatti, l'averne isolato il composto aromatico porta allo sviluppo di una nuova famiglia di profumi noti come Fougère, dal profumo Fougère Royal di Hubigard del 1882, che raggruppa dei profumi maschili che vengono caratterizzati da note di lavanda, muschio di quercia, cumarina e vetiver. Lo senti il profumo?
1: Carino? Lo sento. Bene. Idealmente lo sento. Bene, invece in cucina, passiamo alla cucina. L'utilizzo della fava è relativamente recente, ma pare vivere proprio la propria primavera.
0: Certo.
1: In pasticceria invece convive con i biscotti, gli sciroppi di frutta, la crema pasticcera e i croissant. Tanto per fare
0: qualche esempio.
1: Sul lato salato poi ha però molti connubi interessanti, con la zucca, il cavolfiore e sulle creme di verdure. Poi però quando incontra il cioccolato non ce n'è per nessuno.
0: La davvero?
1: Eh sì.
0: Ma pensa.
1: Da provare. Va bene.
0: Come per qualsiasi altra spezia, gli accostamenti sono davvero infiniti, molto divertenti. Frolle, biscotti, ma secondo noi potremmo anche tentare una crema pasticcera. Perché una crema pasticcera e poi una grattugiata di fava tonka dovrebbe essere straordinaria. Ma perché dovremmo provare questa spezia? Un ingrediente che sicuramente abbiamo visto spuntare da qualche anno insieme a ingredienti come il cacao, l'albicocco, la crema. Abbiamo già detto che si tratta di una pianta originaria del Sud America. Con questa specie di mandorla bianca all'interno di questi semi, che ha un sapore e un aroma particolare. Che cosa si dice? La fava tonka è meno dolce della vaniglia, ma è molto più complessa e fragrante.
1: Ecco, ha un sapore unico, così riesce a distinguersi dalle altre spezie e allo stesso tempo però riesce a esaltarle.
0: Ecco.
1: E come si usa?
0: Allora, come si usa? Grattugiata e sempre aggiunta all'ultimo momento, perché altrimenti perde l'aroma, quindi bisogna stare un attimino davvero attenti. Ma c'è una curiosità, scommettiamo che non lo sapete, pensate che negli Stati Uniti la fava tonka è vietata.
1: E perché?
0: Perché contiene cumarina, una sostanza che usata in grandi quantità diventa tossica e ha effetti sedativi e calmanti. Tutti trattati con la cumarina che dormiamo tutti. Ma quante ne devo mangiare di questa spezia?
1: Certo, bisogna stare attenti alle quantità. Perché proprio le quantità può diventare pericolosa.
0: Ma quante ne devo mangiare di queste fave?
1: 30 fave.
0: Insomma, siamo un po' eccessivo. Ecco.
1: Insomma, ci sentiamo abbastanza tranquilli a usarle in cucina, a meno di non preparare proprio una decina di torte e poi mangiarle tutte in un colpo solo. Insomma,
0: che sarebbe un po' eccessivo.
1: Eccessivo, quindi dai, non rischiamo.
2: La porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te.

0: Fava tonka, fava tonka, deliziosa, tossica, illegale, profumo ricco, avvolgente, vanigliato, con un sentore appena pronunciato di caramello. Un sapore assimilabile a quello delle mandorle, con aromi non comuni, speziati e insieme affumicati. E beh, sta bene in tutte le preparazioni che prevedono l'uso di vaniglia. Per esempio, le note aromatiche ne suggeriscono l'impiego anche nei cocktail, per esempio, specie se in quei cocktail è previsto l'uso di whisky, di cognac. Insomma, è qualcosa, secondo me, nuovo da provare. Abbiamo detto prima che oltre a un aroma delizioso la fava tonka può essere anche nociva, e abbiamo detto anche prima che in America è vietata la vendita, ma è talmente buono il suo aroma grazie al contenuto elevato di cumarina. Ricordiamo però che la cumarina è presente in centinaia di altre piante, compresa la lavanda, le ciliegie.
1: E infatti, come hai detto tu, Niva, prima, la vendita proprio negli Stati Uniti è vietata dal 1954, però questo non le ha impedito di essere nei menù di numerosi ristoranti stellati, da New York alla California, rendendo l'America proprio il più grande paese importatore di fava tonka del pianeta.
0: Basta vietare qualcosa alla vendita che sicuramente avrà uno sviluppo straordinario. Certo. La cumarina, questa sostanza particolare della fava tonka, è stata isolata nel 1820 e poco dopo è stata riprodotta in laboratorio dallo stesso chimico inglese che inventò il primo colorante sintetico.
1: Ecco, ma è solo dal 1940 che la cumarina di sintesi è decollata, rimpiazzando quindi la meno economica vaniglia naturale nella preparazione dei dolci. Però con la diffusione sono emersi anche i problemi. E gli studi condotti su cavie di laboratorio hanno mostrato che i livelli relativamente bassi di cumarina causavano dei danni al fegato.
0: Ecco, e quindi chiaramente sono andati avanti a studiare gli scienziati. Vorremmo però ricordare che questa famosa cumarina non è presente solamente nella fava tonka, certo. Ad esempio,
1: se la cannella autentica ricavata dalla corteccia della pianta Cinnamomum verum, originaria dello Sri Lanka, presenta livelli bassi di cumarina, la cannella invece che abbiamo in dispensa, ricavata dall'albero di cassia e proveniente dal sud-est asiatico, contiene, pensate, circa 25.000 volte più cumarina di quella originale.
0: E quindi, carissimi, e poi ricordiamo che la cumarina, esattamente come l'alcol, sviluppa, per così dire, la sua azione dannosa non perché l'hai grattugiata una volta e l'hai mangiata nella cosa, sì, una volta singola, ma con il suo consumo protratto nel tempo, e gli effetti dannosi si manifestano solo dopo anni e dopo un consumo esorbitante.
1: Ecco, bisogna specificare proprio questo.
0: Certo,
1: Niva,
0: così perché, come abbiamo detto, si dovrebbero mangiare, con quel che costano, almeno 30 fave tonka o mangiare 50 brioche alla cannella.
1: Insomma,
0: per un totale non vi dico di quante calorie. Lasciamo, stendiamo un velo pietoso sulle calorie.
1: Sì, ma 50 brioche non nell'arco della vita.
0: No, in una sola volta,
1: infatti. Anche per questo negli Stati Uniti è allo studio un'interpretazione meno restrittiva della legge che ne vieta la vendita. Quindi una delizia del genere non può essere illegale.

0: Ecco, e noi abbiamo finito di raccontarvi le novità, le curiosità della fava tonca, ma siccome tu hai detto che il sapore della fava tonca col cioccolato sarebbe stata la cosa straordinaria, siamo pronti per la ricetta della fava tonca con una meravigliosa torta al cioccolato, nocciole e fava tonca.
1: Sì, allora facciamo questa torta per circa 4-5 persone.
0: 5 persone?
1: Sì, okay. Porzioni, dai. Preparazione 40 minuti, quindi non è...
0: Va bene, ecco.
1: Di cui 30 solo di...
0: Cottura. 10 minuti, sì, va bene.
1: La difficoltà, facile. Ah. Va bene, calorie lasciamole perdere.
0: Torta, è chiaro che non dovrei darmi delle calorie per una torta.
1: No, dai, va bene.
0: Allora io ti dico gli ingredienti.
1: Brava.
0: Dai. Quasi, sono 180 grammi di burro.
1: Sì.
0: Un panetto.
1: Va bene.
0: 38 grammi di farina, 30 grammi,
1: pochissima,
0: 30 grammi di nocciole, 180 grammi di cioccolato fondente, anche quello grosso che poi si grattugia, ok, 4 uova,
1: va bene,
0: 160 grammi di zucchero, perché le torte sappiate che devono essere dolci, una bacca di fava tonca grattugiata, quindi vedete che ora che arriviamo alle 30 bacche di una volta,
1: infatti.
0: E zucchero a velo poi per decorare. Allora, devi andare ad agio perché devo scrivere la preparazione è un po' lunga.
1: Ok, allora, prima di tutto riscaldiamo il forno a 170 gradi.
0: Va bene.
1: Spezziamo quel cioccolato che abbiamo preso.
0: Sì, io prendo quello grosso.
1: A pezzi piccoli. E tagliamo anche il burro, tagliamo se è molto freddo, a dadini. Poi mettiamo quindi burro e cioccolato in una ciotola e facciamolo sciogliere a bagnomaria.
0: Anche il cioccolato, eh?
1: Sì.
0: Bagnomaria, va bene.
1: È meglio non mescolare di continuo, mentre è meglio lasciarli sciogliere lentamente e quando saranno completamente proprio sciolti si fa una bella mescolata proprio per amalgamarli.
0: Va bene, ci sono. Poi. La seconda tappa, dobbiamo farli raffreddare. Ecco i 40 minuti di preparazione, devono stare lì. Nel frattempo, Aya, montare a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale. Qua io mi litigo sempre. Poi mettiamo le nocciole in una teglia coperta di carta forno e bisogna farle tostare in forno per 3-4 minuti, giusto il tempo necessario perché si senta proprio il loro profumo di nocciola. Togli la teglia dal forno e mettila lì a raffreddare anche lei. Abbiamo quindi il cioccolato e il burro che si stanno raffreddando,
1: esatto.
0: Le nocciole tostate a raffreddare e abbiamo gli albumi montati.
1: Montati.
0: Ci sono.
1: Allora, a questo punto prendiamo la parte rimanente degli albumi e le sbattiamo quindi con 130 grammi di zucchero.
0: Ok.
1: Fino a ottenere un composto chiaro e gonfio.
0: Va bene.
1: A questo punto tritiamo le nocciole grossolanamente.
0: Cioè col coltello le posso tritare?
1: Con i restanti 30 grammi di zucchero.
0: Va bene.
1: È meglio non tritarle finemente le nocciole perché se rimane qualche pezzetto un po' più grosso la torta avrà una consistenza un po' più interessante.
0: Va benissimo, fin qui ci sono. A questo punto, dopo aver sbattuto le nostre uova e tritato le nocciole,

0: a questo punto siamo pronti per imburrare e infarinare lo stampo, oppure al posto di imburrare e infarinare ricoprirlo con carta forno. Però attenzione, anche questo io non lo sapevo, la carta forno va prima bagnata e strizzata bene.
1: Brava, questo è un accorgimento. E a questo punto si versa il composto nello stampo e si cuoce per 30 minuti a 170 gradi.
0: Bene, quando però, attenzione, questo mi dispiace, si toglie la torta dal forno, tenderà ad abbassarsi molto, però non bisogna preoccuparsi. Si tratta di un processo normale che si verifica a causa della mancanza del lievito, perché è assolutamente senza lievito.
1: Ecco, alla fine si spolvera con zucchero a velo e si serve tiepida o temperatura ambiente.
2: Il cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta.

0: Ebbene, anche per oggi abbiamo concluso il tempo che ci è stato messo a disposizione. Carla, dobbiamo
1: salutare tutti voi e ringraziare sempre della vostra attenzione.
0: Certo, grazie e arrivederci a presto.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu, FM 88. Ai microfoni studio, naturalmente, Gisella. E alla regia, naturalmente, Angelo. Il personaggio famoso di oggi è John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America. John Fitzgerald Kennedy nasce a Brooklyn, nel Massachusetts, il 29 maggio 1917. Partecipa alla Seconda Guerra Mondiale come volontario in marina. Dopo essere stato ferito alla schiena, torna a Boston, dove intraprende la carriera politica. Milita nel Partito Democratico come deputato e successivamente come senatore.

Il suo discorso pronunciato in Senato nel 1957 appare particolarmente significativo. Kennedy critica l'appoggio che l'amministrazione repubblicana offre al dominio coloniale francese in Algeria. Sulla base della sua linea di rinnovamento nei confronti dei paesi nuovi, viene eletto presidente della sottocommissione per l'Africa dalla Commissione Estera del Senato. Il 2 gennaio 1960 annuncia la sua decisione di concorrere alle elezioni presidenziali, scegliendo come suo vicepresidente Johnson. Nel discorso di accettazione della candidatura enuncia la dottrina della nuova frontiera, come in passato infatti la nuova frontiera aveva indotto i pionieri ad estendere verso ovest i confini degli Stati Uniti, in modo da conquistare nuovi traguardi per la democrazia americana. Ad esempio, combattere il problema della disoccupazione, migliorare il sistema educativo e quello sanitario, tutelare gli anziani e i più deboli. Infine, in politica estera, intervenire economicamente in favore dei paesi sottosviluppati.

In campagna elettorale assume una posizione riformista e si assicura i voti dei cittadini di colore, oltre all'appoggio degli ambienti intellettuali. In novembre vince le elezioni battendo il repubblicano Nixon, anche se con un margine minimo di maggioranza. Al momento della sua investitura, avvenuta il 20 gennaio 1961 a Washington, annuncia la decisione di varare un programma Food for Peace e di stabilire un'alleanza per il progresso con i paesi latinoamericani. Alla fine di maggio parte per un importante viaggio in Europa, nel corso del quale incontra De Gaulle a Parigi, Khrushchev a Vienna e Macmillan a Londra. Al centro dei colloqui sono i rapporti di coesistenza tra USA e Unione Sovietica, il disarmo, la questione di Berlino, la crisi del Laos, le relazioni politiche, economiche e militari tra gli Stati Uniti e gli alleati europei.

Dopo le esplosioni nucleari sovietiche causate da alcuni esperimenti, però autorizza a sua volta la ripresa degli esperimenti nucleari. Sul piano della politica internazionale, l'obiettivo strategico di Kennedy nei confronti dell'Unione Sovietica è quello di un'intesa mondiale basata sulla supremazia delle due massime potenze, garanti della pace e della guerra. Per quanto riguarda l'America Latina, invece, il suo progetto consiste nell'emarginazione e nella liquidazione del castrismo cubano. Viene stipulata la Alleanza per il Progresso, cioè un grande programma finanziario offerto all'organizzazione collettiva degli stati sudamericani.

Nella campagna elettorale per la presidenza, la questione dei neri aveva rivestito una grande importanza e il loro voto, confluito sulla scheda democratica, era stato decisivo per aprire al candidato della nuova frontiera le porte della Casa Bianca. Con l'andare del tempo, comunque, Kennedy non riesce a mantenere le sue promesse e in alcune zone del paese si verificano delle vere e proprie discriminazioni razziali e gravi episodi di razzismo. I neri si ribellano e danno vita a grandi rivolte guidati da Martin Luther King.

250.000 neri e bianchi, organizzati in un imponente corteo, marciano su Washington per rivendicare i diritti legislativi e per appoggiare le decisioni di Kennedy. Il presidente comunque pronuncia dei discorsi nei quali invita al rispetto e alla tolleranza tra bianchi e neri. La situazione sembra risolversi e decide di partire per un viaggio a Dallas, dove viene accolto con applausi e con grida di incitamento. Si leva soltanto qualche fischio. Improvvisamente però, mentre saluta la folla dalla sua auto scoperta, viene assassinato a distanza con alcuni colpi di fucile. È il 22 novembre 1963. Dopo pochi giorni avvengono i funerali di Stato, dove alcune commoventi foto storiche ritraggono il fratello Bob, la moglie Jackie e il figlio John Jr., gli rendono omaggio tra la folla.

A tutt'oggi, malgrado sia stato arrestato l'esecutore materiale dell'assassinio, il tristemente noto Lee Oswald, nessuno sa ancora con precisione chi siano stati i suoi probabili mandanti occulti. Negli anni 90 il film JFK di Oliver Stone ha dato una spinta notevole alla ricerca della verità e alla desecretazione degli archivi di Stato.

Gentili ascoltatori, anche per oggi la trasmissione finisce qui, ma non andate via, restate in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio più vicina a te. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: l'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia.

0: Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Musical Lights. Imagination. 1982.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Sapore di sale. Gino Paoli, 1963.

0: meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Roots and Boopsy, Max Brigante featuring Papa Winnie, 2006.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Donna Felicità, I Nuovi Angeli, 1971.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La canzone dell'estate, Luca Carboni, 2020.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: All That She Wants, Ace of Base, 1993.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: You Sent to Me, Mark Anthony, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: DNA. Gabri Ponte, Giovanotti. 2026.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: No Tengo Dinero, Los Umbrellos, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: A Little Less Conversation, versione remix, Elvis Presley, featuring JXL, 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Lady Marmalade, La Belle, 1974.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Thank you, Jamilia. 2004.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioia infinita, Soul Mix, Negrita, 2009. L'onda.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

odiavo a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo. Siediti, guardami.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sono un padre, sono un figlio, una gran testa di...